0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Che

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Funk, la canzone dell'estate 2026 di Francesco Gabbani, eh? Questa resterà, diciamo, come ricordo di quest'estate.
1: È molto molto bella. Allora, sentiamo un po' che cosa ci avete detto a proposito del vostro utilizzo
0: dell'AI,
1: dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Allora, io metto le mie foto e chiedo di farmi dei tagli di capelli, per esempio.
1: Ah, vero.
2: Oppure uso l'intelligenza artificiale per chiedere ricette o rimedi, tipo qual è il rimedio naturale per la tosse, la dermatite.
0: Ah,
2: e vedo un po' che cosa mi propina. Però la uso così in modo divertente, ecco, non seriamente.
0: Bene.
1: Sì,
0: allora, più tardi facciamo uno scherzo,
1: Mm-hmm. Sì,
0: ho voglia di fare uno scherzo. Abbiamo Anna Paola al telefono. Buongiorno.
3: Ciao, Paola. Ciao Pippo, ciao Diana.
0: Ciao Anna Paola, piacere di conoscerti.
3: Piacere, piacere mio.
0: Come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, Anna Paola, tu la usi l'intelligenza artificiale?
3: Sì, in questo periodo soprattutto, tantissimo.
0: Per che cosa?
3: Stiamo ristrutturando casa, io e il mio fidanzato, per qualche idea, i colori delle mattonelle, di tutto.
1: Allora, posso dire, Paola,
0: sì.
1: Anna Paola, una cosa? Quando provi a caricare, per esempio, fai la foto di casa o di una stanza, poi che ne so, metti, carichi la foto di un parato, faccio per dire, mettimi questo parato, poi gli dai giustamente i giusti comandi, è identico. Io
3: esatto, noi per questo la utilizziamo.
1: Vedi, è identico, ti fa tipo un render perfetto, senza nulla
3: anche
1: togliere
3: per
1: agli architetti.
3: Quale... Assolutamente.
0: Allora, gli architetti
3: anche per capire
0: sono...
3: più o meno i colori.
0: Gli esatto. architetti sono abilitati in questo momento a protestare nei confronti di Adriana,
1: Pippo,
0: che sta dicendo che l'intelligenza artificiale li sostituirà.
1: No, Pippo,
0: senza
1: sono
0: se,
1: i primi
0: senza
1: che
0: ma.
1: La utilizzano. Gli architetti sono i primi ad avvalersi di questo nuovo
3: Può
1: sistema.
3: Essere,
1: no, no, è così.
0: Beh, ma magari sì, ma magari avranno fatto un esame per utilizzarla per questo sistema.
1: No, la utilizzano.
0: Non come così a cazzo.
1: È ovvio che non ti può fare il progetto di casa, ma mi sembra logico.
3: No.
1: Ma una foto
3: certo.
1: è una cosa banalissima e l'intelligenza artificiale in questo te la fa praticamente uguale, quindi tu carichi le foto, giusto?
3: Sì, esatto, sì, carico la foto anche di, non so, vedo una mattonella, qualcosa che mi piace, scrivo, mettimi questa mattonella in questa stanza.
0: Poi quando la mattonella si toglierà, si staccherà dal pavimento e quindi dovrà mettertela qualcuno, lo chiederai direttamente all'intelligenza artificiale, rimettimi la mattonella in questa stanza,
3: in questo
0: vedrai che verrà qualcuno a mettertela subito, sicuro.
1: Posso dire che questo passaggio qui è pure emozionante, perché poi riesci a vedere casa tua e la immagini, insomma,
3: subito,
1: nell'arco di pochissimi istanti.
0: No, no, ma poi è bella l'idea che tu vedi una casa magari un po' âgée. No, un po' antica.
1: Vabbè, da ristrutturare.
0: Esatto, da ristrutturare, fai delle foto e l'intelligenza artificiale ti propone.
1: Senza aspettare il progetto
0: per
1: dell'architetto.
0: Ambienti, sì, per quegli ambienti come può avvenire. Quell'idea là di vedere già come può avvenire, che con l'architetto devi attendere che ti faccia il rendering, eccetera, eccetera, così. Quello può essere molto bello. Poi magari ti rivolgi a un architetto per risolvere meglio gli spazi, le cose.
1: Vabbè, sì, l'illuminazione, gli impianti, quella è una roba che se non hai studiato non è che te la puoi elaborare sull'intelligenza artificiale.
0: Anna Paola, allora adesso a che punto sei, hai detto?
3: Noi ancora nulla, stiamo decidendo ancora tutto.

0: quindi
1: sono facendo diciamo prove sull'intelligenza artificiale.
0: Sì, esatto. Dobbiamo girare ancora nei negozi per vedere effettivamente cosa ci piace.
1: Sì, ma poi quello che hai messo nell'intelligenza artificiale lo hai già trovato nei negozi o lo hai inventato?
0: No, ancora no, su internet.
1: È tutto frutto della tua fantasia, sì, diciamo, va bene.
0: Esatto.
2: Dai, buon processo.
0: Grazie
2: buon
0: mille.
2: Chissà te, Anna Paola,
1: sono
2: sempre con noi.
0: Un bacio.
1: Ciao Anna Paola, ascoltaci sempre. Arrivano i Coolplay. Bella sta canzone.
2: Sì, dal 2016.

0: Attenzione, perché molti ascoltatori dell'Acquario hanno lamentato l'assenza di questo segno, Adriana, dalla tua rubrica L'Oroscopo Petro, e oggi tocca proprio a loro, giusto?
1: Oggi tocca a loro, tocca al segno dell'Acquario, e però vai con la sigla anni 80.
2: Oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora,
0: molto shonshon, la sigla, sì.
1: Il segno
0: dell'Acquario.
1: Immagino
0: te con questi veli. Così.
1: No, Pippo si fa così. Guarda, va shonshon, Oroscopo Petro, così.
0: Sì. Ah,
1: devi
0: ecco,
1: mettere la mano sotto il mento, così. Ecco, vedi?
0: Sì,
1: così
0: sì,
1: si fa.
0: Oroscopo Petro.
1: Come fanno le migliori influencer sui social.
0: Sì.
1: Allora, l'Acquario è un segno molto bello, devo dire, ma un po' stralunato, come il segno dei pesci. Andiamo a capire subito l'ambiente lavorativo, come va. Punteggio 8 su 10. L'Acquario ha sempre idee geniali.
0: Ecco, Ilenia da Torino è Acquario, vedi?
1: Oh, maronna mia.
0: Idee geniali,
1: no,
0: sì, brava Ilenia.
1: La dobbiamo espellere subito dall'albo.
0: Vai avanti.
1: Dell'Acquario. Allora, basta, non voglio fare più l'Acquario.
0: Ma come? Ma che dici?
1: No, no, scherzo, scherzo. Allora, hai idee geniali, peccato che arrivino sempre quando dovresti fare altro. Questa settimana sei un vulcano di intuizioni, ora prova anche a finirne una. Perché l'Acquario inizia a 300.000 cose, a 3.000 idee, ma poi non è che le porti tutte a termine. Amore e sesso, diamo un punteggio di 8,5 su 10. L'attività sudombelicale non manca, ma tu prima devi capire se l'altra persona ti stimola il cervello. Il popi popi è favorito, purché non ti venga voglia di sparire per 3 giorni senza spiegazioni.
0: Ah,
1: loro,
0: vedi,
1: gostano parecchio.
0: Sì,
1: l'Acquario gosta.
0: L'Acquario
1: tantissimo.
0: Gosta, sì.
1: Soldi.
0: Gosta tanto, è molto gostoso.
1: È gostosissimo. Diamo alla sfera economica un punteggio di 7 su 10. Spendere per qualcosa di strano, tecnologico o assolutamente inutile ti sembrerà un'idea geniale. Il tuo conto corrente invece voterà contro. Consiglio della settimana: va bene essere originali, ma ogni tanto rispondi pure ai messaggi. Non puoi sparire e ricomparire come una password del wifi.
0: Ah, vedi?
1: Buona
0: Ilenia,
1: settimana Ilenia all'Acquario.
0: Ilenia ti risponde subito che lei non costa niente a nessuno, perché paga lei per conto suo i suoi viaggi.
1: Ma non è vero, Pippo.
0: Ecco, quindi lei gosta?
1: Ma certo.
0: A chi gosta?
1: No, no, lei viene gostata,
0: sì,
1: è diverso.
0: Sì, sì.
1: Lei andiamo, non può gostare.
0: No, va bene.
1: Allora,
0: ti volevo fornire il fianco per una battuta, ma non l'hai presa.
1: Ma come al solito, Pippo, non apprendo mai. Diamo, datemi feedback sul segno dell'Acquario al 347-490-0042.
2: Oroscopo Petro. Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Beh, devo dire che anche l'immagine riporta molto agli anni Ottanta, che abbiamo visto adesso sulla tua sigla.
1: Noi siamo vintage, Pippo.
0: Allora, attenzione, perché questo signore nel 1985 cantò questa canzone. Lui era un volto di una televisione famosa che trasmetteva video musicali, che si chiamava all'epoca MTV, esiste ancora da qualche
1: come
0: parte,
1: no?
0: Però in Italia non è più così forte, ed era un VJ, lui King, che incise anche questa canzone che fu un grandissimo successo.
1: È il nostro History Kiss, appunto, dall'85, e il titolo è Love and Pride.

0: con King dal 1985 su Radio Kiss Kiss. Adriana, ieri sera ho mangiato le lagane e ceci.
1: Sei un
0: ti
1: buon
0: piacciono?
1: Gustaio, tantissimo.
0: Mamma mia, quanto mi piacciono.
1: Poi se
0: le
1: serviti,
0: lagane,
1: se
0: è una pasta.
1: È una pasta particolare,
0: piatta, diciamo un po' lunga, secondo
1: dei
0: casi.
1: È una tagliatellona grande. Però è ondulata ai
0: sì,
1: lati.
0: Sì, ai lati in alcuni casi. Quella di ieri non era ondulata, ma era buona lo stesso.
1: Tipo,
0: buonissima.
1: Tu sì che sai campare.
0: Io sì che so campare.
1: Nel tegamino caldissimo.
0: Nel tegamino caldissimo, bollente. Allora, buongiorno a tutti ancora.
1: Sono le 8.
0: Sono le 8 e parliamo di un tema importante perché io mi sto ponendo il dubbio in questi giorni, perché tra poco andiamo in vacanza.
1: E fai bene.
0: Tra poco andiamo in vacanza e mi sto ponendo il dubbio se questa volta, l'ho fatto una volta tipo 2 o 3 anni fa, che ho messo il telefono da parte.
1: Ah sì, ricordate ragazzi?
0: Sì.
1: Sì, sì, è andato in Colombia con una persona sconosciuta, misteriosa.
0: Ho messo il telefono da parte e ci sono riuscito. Adesso
1: in quel
0: po'
1: viaggio però non ha mai più postato nulla, perché poi in genere posta dopo. Invece non abbiamo mai più saputo con chi c'è andato. Dov'è stata la località?
0: Quelle
1: ha detto
0: non
1: in Colombia.
0: Sono cose che ti riguardano.
1: No,
0: andiamo
1: noi vogliamo
0: avanti.
1: Saperlo, vogliamo sbirciare.
0: Andiamo
1: capito?
0: Avanti.
1: Allora, la prima cosa che chiedi, Pippo, la verità, la prima cosa che chiediamo, anzi, infiliamoci tutti in questo discorso, quando andiamo in un albergo, in un villaggio, è la password del wifi.
0: Esattamente.
1: Invece sempre più alberghi, addirittura...
0: E villaggi
1: E villaggi,
0: anche.
1: Si chiamano camping detox, decidono di farti riporre il tuo cellulare all'interno di una casella, di una cassaforte. Tu lo inserisci lì dentro a inizio vacanza, lo riprendi dopo.
0: È vero.
1: E cerchi di stare quanto più tempo possibile senza, diciamo, la connessione, senza il cellulare. In realtà tu paghi per fare una vacanza di questo tipo. Loro ti obbligano.
0: Loro
1: cioè,
0: ti obbligano,
1: o così o niente, o
0: sì,
1: non
0: sì,
1: vieni
0: sì,
1: da
0: sì.
1: queste parti.
0: Cassaforte così rigorosamente custodita,
1: sì, lo chiudi.
0: Con dentro il telefono tuo che ti ridanno al checkout.
1: Quindi non è più una libera scelta, è una scelta,
0: Pica?
1: Ma comunque
0: tu ce
1: è un obbligo.
2: Assolutamente no.
0: Assolutamente no, Anna Chiara. Tu ce la faresti, Luisella, ce la faresti, no?
1: Io l'ho fatto l'anno scorso e i primi 2 giorni male, astinenza totale, astinenza.
0: Sì, ho capito, ma l'astinenza è,
1: non
0: è un malessere, ma perché
1: certo.
0: Io devo andare in vacanza e provare un malessere? Se lo devo provare, preferisco farla qua l'astinenza.
1: Perché è un malessere che
0: vado
1: dopo...
0: in vacanza...
2: Tu lo sai da prima però, no?
0: Lo sai già da prima, esattamente.
1: È una cosa che ti fa male, un'iperconnessione che comunque ti fa male... E allora tu stai male, che ne so, 24/48 ore, poi alla fine ti posso garantire che è una goduria. Non riesci più a prenderlo il telefono. A me è accaduto questo, non so, lo chiediamo anche agli ascoltatori.
0: Allora, voi ci andreste in un villaggio del genere, in un luogo, in un hotel che vi chiede di... vi avvisa già prima, se vuoi venire in vacanza qui devi posare il telefono.
1: Sì, sì.
0: Devi lasciare il telefono in cassaforte. Voi ci andreste? Voi in un posto senza wifi dove la linea non c'è? Cioè, poi c'è tanta gente, Adriana,
1: allora,
0: che ha la preoccupazione dei figli, dei genitori,
1: allora,
0: anziani, quindi non possono, non se la sentono di lasciare...
1: Quando la linea...
0: Uno che non ha proprio niente da pensare.
1: Non ha
0: la...
1: legami.
0: Non ha legami, esatto, e non è facile.
1: Diciamo che dobbiamo solo disconnetterci, ma non isolarci totalmente dal mondo. Quando la wifi non c'è o non funziona bene, lì io vado in sbattimento, lo ammetto.
0: Ma come fai a non sapere, che ne so, che adesso noi partiamo per le vacanze tra poco, no? Come fai a non sapere che Pep Guardiola è diventato, se non hai il telefono, è diventato il nuovo allenatore della nazionale
1: ma
0: italiana?
1: Ma te che te frega per una settimana, per 10 giorni? Ma che
0: non
1: devi fare?
0: Non posso non sapere che Pep Guardiola è diventato il... nuovo allenatore.
2: Deve sapere lui.
0: Devo sapere la Petrosino
1: deve sapere
0: dove va.
1: Chi mette i like.
0: Devo vedere le foto della Petrosino.
1: Addirittura lui va a vedere i commenti che io ricevo. E addirittura se c'è qualcuno che è degno di nota, lui mi avvisa. Oh, vedi che ti ha commentato.
0: Vedi che ti ha scritto perché lei non guarda un cazzo. Per cui non sa che magari, che ne so, un artista importantissimo.
1: Bradley Cooper
0: ha scritto una cosa bella
1: scritto.
0: Sotto il suo profilo.
1: Michele Morrone mi cuora. E io manco me ne accorgo.
0: Va bene, ma allora. 347 490 0042, vi piacerebbe, vi piace l'idea di poter avere eventualmente,
3: ma ragazzi, ma io i genitori anziani
0: vedi,
3: non è che
0: lo sapevo.
3: Non lo poserei per i social, di cui posso fare tranquillamente almeno per tutta la vacanza. Il problema sono le chiamate, il motivo per il quale esiste il telefono ed è stato creato il cellulare.
1: Esatto, allora teniamoci le chiamate.
0: Metti che si blocca l'ascensore dell'hotel, dove ci sono 100.000 persone e non ti sento, e tu non hai il telefono,
1: dai,
0: che stai in cassaforte.
1: Scuse, quante scuse, quante
2: una via di mezzo, solo il telefono.
1: Solo il telefono.
2: Senza internet.
0: Solo
2: senza
0: il telefono. Internet. Ma infatti sto dicendo quello. Ma non come si fa?
1: Oppure torniamo ai vecchi cellulari. Ma come si fa? Si può fare.
0: Vabbè, devi
1: si
0: togliere la rete, devi togliere, cioè, lo devi fare
1: si
0: tu.
1: Può fare.
0: Non te lo fa. Lì ti obbligano.
1: No, devi disinstallare. Allora, facciamo così: devi disinstallare i social.
0: Sì.
1: Anche Joelie ultimamente ha detto: io ho tolto i social dal mio cellulare.
0: Vabbè, ma certo,
1: basta. Perché mi stavo ammalando, facevo lo scroll infinito. E come lui, tanti altri.
0: Abbiamo altri messaggi, tanti amici che al 347-490-0042 stanno dicendo la loro, ci provano a dirla.
4: Buongiorno, va. Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: L'idea è bellissima.
1: Mm-hmm.
4: E vi voglio dire una cosa: una volta il telefono non esisteva, eppure ci volevamo più bene e c'era più dialogo.
0: È vero.
4: E ce l'hanno sempre fatta. Ciao ciao.
0: Grazie
1: è vero,
0: mille.
1: Un tempo, come si faceva?
0: Tra poco vi ascoltiamo molto molto volentieri, mm-hmm. quindi fateci sapere voi da questo punto di vista come giostrereste questa cosa, semmai insomma vi dovesse capitare di farlo.
1: Oppure se avete volontà di farlo anche
0: avete
1: per quest'estate, di disconnettervi per qualche giorno. Andiamo sotto la doccia.

0: vita c'era, lo sappiamo io e te.
1: Ma chi schissa te, grazie per questa perla.
2: Cioè la testa così sull'io e te.

0: Tanissimo, che rispondeva al nome di Totò Savio, nonché autore degli Squallor, nonché autore di canzoni come Se bruciasse la città o Rose rosse di Massimo Ranieri.
1: Canzoni iconiche,
0: canzoni iconiche, ce ne sono tante altre scritte da Totò Savio, che era appunto autore anche di questa maledetta primavera.
1: Dal bellissima 1981 canzone. Ve l'abbiamo suonata su Radio Kiss Kiss grazie alle vostre segnalazioni,
0: che
1: grazie al fatto
0: se
1: che canticchiate, vedi? L'avete cantata, eh? Allora, sentiamo un po'. Mamma mia, vai.
2: Buongiorno,
1: sentiamo.
2: Adriana, buongiorno, buongiorno Pippo. Nicchi da Certosa di Pavia. Disconnettermi dai social? Nessun problema, mai avuto nessun social, nemmeno Facebook. Mai penso che li avrò.
0: Okay. E mai li avrò.
2: Rischissa a tutti.
1: Vogliamo sentire qualcuno che è un po' più, diciamo, attaccato alla realtà, non che qualcuno dipendente, diciamo, dai social, ma qualcuno che sta un po' più sul pezzo rispetto
3: buongiorno
1: ai social.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Questa cosa lo farò io domani, parto io con i miei due bambini perché papà lavora, di 3 e 8 anni, io ho promesso a mio figlio di 8 anni che una volta arrivati in albergo io toglierò completamente il telefono fino alla domenica, ad eccezione vabbè del Google Maps che mi servirà per trovare l'albergo. Assolutamente sì, la cosa pesante che me l'ha chiesto lui.
1: Sì, sono proprio i bambini.
0: Google Maps
1: è
0: fondamentale quando vai fuori adesso, ormai è importantissimo perché anche ma io uso anche quelle delle recensioni sui ristoranti, per esempio, vado a vedere sempre.
1: Vedi, oramai non riusciamo proprio a farne a meno. Però se Pippo prenoti in questi camping dove c'è il digital detox, ti danno una mappa cartacea. Una cartina, come si faceva ai vecchi tempi.
0: Beh, carino.
1: E tu puoi girare con
0: quella. Puoi girare con la mappa. Va bene.
4: Che schissa a tutti. Ma io vado già in ansia quando sono tipo in nave per andare in Sardegna, che non prende. Oppure in aereo, che avviso i figli, mi raccomando, se ci sono urgenze sono partita e non potete, però perché c'ho i figli a casa, altrimenti non sarebbe un problema, però già per quelle ore mi viene un po' d'ansia.
0: Un po' d'ansia, ciao. Vedi? Ma ti capiamo.
1: A disconnetterti totalmente, anche dal telefono e non solo da internet.
0: Vai!
5: Quando ero piccolina io si andava al mare con i nonni e la sera si faceva la fila alla cabina telefonica per parlare con i genitori. Niente cellulare, niente di niente. E aspettavi tutto il giorno quella mezz'ora per poter parlare con i genitori.
1: Sì.
0: Era la frase che si sentiva di più. Io ero in coda col gettone in mano per fare le chiamate e sentivo la signora davanti a me parlare della bimba che era diventata nera dal sole.
1: La
0: no?
1: bimba, la mamma che parlava con la nonna o la nonna che parlava con la mamma a casa?
0: La mamma parlava con la nonna bimba, quindi con sua madre, diceva: ah, Cerelle si è fatta nera. Tu magari avevi fretta di dovevi fare una telefonata per dire: guarda, sono vivo, tutto a posto. E loro raccontavano della bambina che si era fatta nera.
1: Che meraviglia però. I millennials
0: pica fa ste robe qua, va con le bambine al mare, poi chiama la mamma e dice: ma Cerelle si è fatta
6: nera. Dei vecchi tempi.
1: Scusate, no, Pica, tu c'hai figli, ma tu lo fai ancora?
0: C'ha le figlie, ma certo!
1: Non fai menzione sulla bronzatura delle tue figlie?
6: Ah, quello sì, certo!
1: Io sempre, ogni volta che vado al mare, mamma, le sei fatto nero! Cioè, ragazzi, lo faccio sempre! Tutti gli anni, tutti i giorni!
0: Allora devi dire, Pecerille si è fatto nero!
1: Allora, mamma, Pecerille si è fatto nero!
7: Buongiorno, ragazzi, io non rinuncerei mai allo smartphone in vacanza, ma solo per un motivo.
1: Quale?
7: Perché ho comprato uno smartphone che mi fa foto pazzesche proprio perché ho la passione per la fotografia, quindi in vacanza ci andrei anche per fare delle belle foto, poi del wifi, della scheda sim non mi interessa, mi possono togliere tutto.
0: Togliete tutto, ma non la fotocamera.
1: Posso dire? Ci state dando una serie di scuse infinite. Ma non lo tolgo perché c'è la fotocamera. Non lo tolgo perché.
0: Ma è la verità, però. Sei tu che non te ne freghi di niente, quello è il problema.
1: Non le fai le foto. Oppure prendi se hai la passione.
0: No, ipocrisia è vostra.
1: Aspetta, ti dirò, Pippo.
0: Sì.
1: Portati la macchina fotografica, perché in questi alberghi Digital Detox ti danno una macchinetta fotografica.
0: Danno una macchinetta fotografica. Se vuoi fare le foto, fai la macchina, portati la macchinetta.
1: Macchinetta fotografica. Dai, e addirittura sentiamo. Ti mettono un cartello ovunque. Con su scritto: sii presente, guarda la natura, non lo schermo.
0: Mamma mia, bellissimo.
1: Domani lo faccio trovare qua il cartello.
0: Guarda la natura, non lo schermo.
1: E non lo schermo.
0: E la natura dovremmo guardare te.
1: E dillo tu.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me il problema non si pone perché sistematicamente scegliamo un posto, neanche farlo apposta. dove né la linea né il wifi né internet in generale funzionano, quindi ritorniamo nel momento in cui usciamo dal villaggio la settimana dopo. Siamo inondati praticamente da messaggi e notifiche che non avevamo visto per mancanza di connessione.
0: Di connessione, quindi vedi, lei va in un posto dove la connessione non c'è, non esiste.
1: No, dico, quali sono i posti che indicano nelle caratteristiche della struttura il fatto di non avere connessione?
0: Ho capito.
1: Cioè di non avere proprio campo.
0: Ah, no, questo
1: è strano. Non
0: lo so. Questo però, però ti posso, sì, ma certo che alcuni, se tu chiami te lo dicono. Io non posso immaginare di stare in un luogo dove non c'è nessun tipo di connessione. Tu puoi avere bisogno, siamo persone inserite nella società, ma non noi, in generale le persone, puoi avere bisogno di una telefonata importante qualsiasi momento. Tu te ne vai per 10 giorni fuori, sei inesistente, come fossi morto, no?
1: La telefonata sì, magari la connessione ad internet no.
0: Non è più il tempo per permettersi questa roba.
1: La telefonata
0: può chiamare dal commercialista che ti dice che devi pagare una cosa urgentemente o...
1: Ma è quello il senso, disconnetterti dai problemi e dai pensieri e non pensarci più.
0: Andiamo avanti.
1: Il qui ed ora.
6: Sippo, vedi che quando non c'erano i telefoni ci trovavamo tutti. Adesso nessuno si trova con nessuno e siamo super connessi.
0: È vero, questo hai ragione, questa hai ragione, non posso darti.
1: Le case sempre pronte per il non si sa mai che arrivi qualcuno.
0: Sì, è vero.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. È solo per scopo lavorativo che avrei bisogno di avere il telefono vicino per sapere se è tutto a posto e non ci siano problemi.
0: Anche quello.
9: Andrei in ansia se no.
0: Anche appunto, quello, anche sul lavoro.
1: Una volta che sei in ferie dovresti staccare dal lavoro e dalle problematiche che potrebbero esserci.
10: Quando ero giovane, praticamente al servizio di leva, il militare, fronte allo spaccio c'erano una marea di cabine telefoniche a gettoni per chiamare i genitori a casa la sera o la propria ragazza. Quindi il telefono cellulare all'epoca era una cosa molto di nicchia, quelle con le antenne telescopiche lunghe 6 metri. Ciao Giacomo da Vigevano.
1: Ciao Giacomo.
0: Ma che bella On My Soul, la canzone di Bruno Mars che stiamo per ascoltare.
1: Reduce dal grande show, sì, qui nel nostro paese.
0: E noi no.
1: Sì.
0: Ciao.

Chissà te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe, sai bene che ti sarà sempre fedele. Chissà te che non riesci a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bella canzone, mi piace tanto questa canzone che è uno dei pezzi dell'estate 2026. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Allora, sono le 8:26, siamo pronti a regalare anche oggi, e siamo precisissimi nel farlo, i nostri gadget, i gadget di Radio Kiss Kiss. In che modo? Facendovi ascoltare un suono, un rumore, e voi dovete indovinare di che rumore o di che suono si tratta. Mandateci un vocale al 347 490 0042, poi vi daremo degli indizi, però cerchiamo di capire se subito riuscite a indovinare, a rintracciare il rumore.
1: Noi non lo sappiamo,
2: abbiamo deciso e scelto di non sapere prima qual è il rumore prescelto.
1: Lo scopriamo stesso in questo ora? Adesso scopriremo che rumore è.
2: Sì.
1: Prego, sentiamo, vai. È una cosa che passa e se ne va.
2: Sembra il ruggito.
1: A me sembra una cosa che passa e se ne va. Non riesco a capire cosa possa essere.
2: Allora, voi avete capito? 347 490 0042. A questo giro mandateci solo note vocali, così le ascoltiamo in tempo reale, facciamo una raffica.
1: Vai, attenzione.
2: Dai, Pica, facciamolo riascoltare.
1: Vai, Pica, vai. Ma io non ho proprio idea, non mi viene niente. Al momento non riesco proprio a definire. Allora, inviate messaggi vocali al 347 490 0042. Vale solo il messaggio vocale per questo gioco, mi raccomando. Quindi datevi da fa, noi vi aspettiamo.
2: Vai.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
2: ciao.
3: Stefano da San Giorgio a Cremano.
1: Ciao Stefano.
3: Secondo me è una scrivania che viene spostata.
1: È una scrivania che viene spostata.
2: Bravo,
1: potrebbe
2: però,
1: essere?
2: No, non è questo.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Questo è il rumore di un cutter che taglia il cartone.
1: No, non è
2: taglia
1: il cutter che taglia il cartone, no, mi dispiace.
2: Ci dicono di no, attenzione. Noi non
1: lo sappiamo.
4: Il rumore delle ruote di un trolley.
1: Le ruote
4: Margherita
1: di un trolley? Ciao Margherita, no, non sono le ruote di un trolley. Ma tanto io non lo so, è inutile che vi guardiate, perché io non so cosa dire. Ma...
5: Buongiorno Kiss Kiss, è la penna che rotola sul tavolo.
1: No, se volete i gadget però dovete indovinare, non dovete dare risposte a caso. 347 490 0042. Sti gadget a chi li dobbiamo dare?
6: Una bellissima persona.
1: Vabbè, ma la penna che cade sul tavolo non può fare quel rumore là.
2: Vabbè, ma tutto può essere. Secondo me è tutto tranne quello che immaginiamo.
1: Una penna sul tavolo, così fa sto rumore.
7: Sembra troppo. Secondo me è un pezzo di cartone che viene strappato.
1: È un pezzo di cartone che viene strappato. No,
2: no. Ha a che fare con la carta, signor notaio?
1: No. Guardiamo che Pica a Napoli è conosciuto per essere un guappo di cartone.
2: Esatto.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, Alessandro da Roma.
1: Ciao Alessandro.
8: È un albero che viene tagliato?
1: Un albero che viene tagliato? No.
2: No, non è l'albero che viene tagliato.
1: Vai.
2: No.
9: Ciao a tutti. A me sembra un rumore di sci, uno sciatore.
1: Uno sciatore non è uno sciatore, mi dispiace, no. Andiamo avanti.
2: No.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Maria Enza da Lissone.
1: Ciao Maria.
10: Secondo
1: Enza.
10: Secondo me è un impianto di irrigazione di un condominio.
1: Ah,
10: ciao,
1: vedi?
10: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, grazie. Non è il mezzo di irrigazione, cioè strumento di irrigazione.
2: Ci danno un indizio. Potrebbe essere un mezzo di trasporto, potrebbe essere.
1: Può
2: condizionale
1: essere, e non essere anche. Sì, può essere, lo è.
2: Lo è?
3: Secondo me è l'uscita della panna spray.
1: L'uscita della panna spray? No. Mi dispiace, ma non siamo ancora, diciamo...
11: Ciao Radio Kiss Kiss, potrebbe essere il giro di una ruota della roulette?
1: Il giro della ruota della roulette? No, non è, mi dispiace, grazie.
11: Secondo me è una tapparella che viene alzata.
1: Una tapparella che viene alzata? No, non lo è, grazie, grazie mille.
12: Sono Rosanna da Baratea, è uno scarico di una vasca da bagno.
1: No.
13: Alle ruote.
1: Alle ruote?
2: Alle ruote,
1: addirittura.
2: Grazie.
1: Alle ruote, Pica, grazie. È una cosa che ha le ruote.
2: 4? Vabbè.
1: Alle ruote, abbiamo detto, può essere usato come mezzo di trasporto.
2: Sì.
1: Cos'è? Un autobus? Che sarà, boh?
2: Il trattore.
1: Posso dire perché non so, io dico ma senza sapere.
14: Buongiorno, sono Stefania, è un monopattino.
1: Monopattino, si sta avvicinando. Stefania si è quasi avvicinata.
2: Ciao, perché i monopattini sono silenziosi.
13: Ciao. Rumore di ruote di monopattino.
1: Rumore di ruote di monopattino, no.
2: No, no.
1: Mi dispiace, non ci siamo ancora.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me sono dei pattini a rotelle.
1: Pattini a rotelle, ci siamo quasi.
2: Siamo qua, quelli con le quattro rotelle.
15: Ciao Adriano, sono Valentino da Garbagnate. Per me sono i pattini?
1: No, i pattini, a vedi quattro quanti? Ruote, a quattro ruote piccole.
2: Mm-hmm. Quattro ruote e non rotelle?
1: No, quattro rotelle.
2: Rotelle.
1: A quattro rotelle.
2: Tu non ne hai manco una di rotelle.
16: Ciao, Manuel da Pescara. Secondo me sono delle ruote di uno skateboard.
1: Le ruote dello skate, sì! Complimenti!
17: Ciao a tutti, per me è il rumore delle ruote dello skate.
2: Bravo.
1: Le ruote dello skate, sì, esatto.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Jessica di Napoli, da Modena. Secondo me sono le ruote di uno skateboard.
1: Le
18: ciao,
1: ruote dello skate.
18: Ciao,
1: allora, complimenti al primo che ha indovinato, che porta a casa i nostri gadget. Gli altri pippa. Niente.
2: Ovviamente noi controlliamo l'orario, quindi esatto. Tranquilli, siamo super precisi. Quindi complimenti, ti recapiteremo, ti troveremo e ti recapiteremo i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie.
19: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Allora Adriana, gli ascoltatori ci chiedono di fare gli scherzi e lo ricordiamo, se volete fare uno scherzo è il momento giusto per prenotarlo, adesso potete dirci come vi chiamate voi, a chi volete fare lo scherzo e perché. Poi sarete richiamati, insomma ci spiegate meglio.
1: In questo caso, i dettagli.
0: Sì, sì, in questo caso Sandrina, che è la nostra collaboratrice, ha deciso di fare uno scherzo alla mamma, la mamma Vincenza, che sta facendo una specie di class action nel condominio contro i piccioni che stazionano sul tetto della propria casa. E lei, diciamo, sta facendo un po' una guerra e magari potrebbe ricevere una telefonata di un animalista che poco gradisce o gradirebbe una cosa del genere.
1: Non spoileriamo altro, sentiamo.
2: Chi è?
3: Signora Vincenza, sono il suo dirimpettaio di via Camerini, signora, la disturbo?
2: Ah, ma chi è? Scusi, mi dica come si chiama.
3: Sono Falcan.
2: Ah.
3: Signora, io la chiamavo perché io sono lavoro per la

0: e le faccio sentire.
1: Vedi, sono restrite, sì, sì.
2: Ma noi abbiamo il problema che sporcano lo spazio.
0: Ma se lei le dà il peperoncino, quello sporca ancora di più, perché questo scagazza dappertutto, perché gli viene la gastrite e ovviamente la moglie, perché lui è BB, la Cocò è la femmina, così produce più uova e fanno altri figli.
2: Allora tolgo il peperoncino e lascio soltanto la menta, che mi piace come profumo.
0: Però signora, mi dica, ma lei che cosa ha contro questi poveri animali? Perché non...
2: Una cosa, ma sto BB e Cocò stanno sul nostro tetto.
0: Sì.
2: E quindi sono arrivati.
0: Loro hanno scelto lei, evidentemente hanno scelto quel tetto come nido d'amore.
2: Io non ho nulla contro gli animali.
0: Ma no, come non ho nulla? Lei ha una crudeltà che è gigantesca.
2: Ma che dice? Ho messo delle piantine solo per allontanarmi, perché ho letto.
0: Lei mette delle piantine di peperoncini che provocano un mal di pancia al povero BB.
2: Non lo sapevo.
0: E li mangia solo il maschio, la femmina non li mangia, il maschio BB.
2: Ma perché non lo mangia? Perché c'è la zanzariera, come fa a mangiare?
0: Che l'ha mangiato, io sto qui adesso, lo devo curare. Lo sto accarezzando, il povero BB, con tanti nidi di piccione che ci sono all'Aquila. BB! Mi scusi, signora.
2: Vabbè, io questa cosa della gastrite non la sapevo, adesso le tolgo le piantine, non si preoccupi.
0: E allora le ha messe, lo vede? No, ma non.
2: Ma non sapevo nemmeno che era una coppia di piccioni, non so nemmeno.
0: Sì, che fanno i figli. No. I piccioni fanno i figli, si dice siete due piccioncini, per dire sono due persone che si amano. E i piccioni, BB e Cocò, quindi è un uccello che va amato. Lei dovrebbe amarlo l'uccello, non dovrebbe fargli la guerra.
2: Vabbè, tolgo le piantine di peperoncino, non si preoccupi,
0: sì.
2: Non è un problema.
0: Ha messo anche la fava per caso?
2: No, perché
0: anche
2: la fava li allontana.
0: Anche la fava li allontana, perché si dice appunto ha preso due piccioni con una fava.
2: No, la fava non l'ho messa, ho messo soltanto per il gioco, lo tolgo, non ti preoccupi.
0: Allora signora, io la ringrazio per l'educazione con la quale mi ha risposto. Mi è piacere che lei abbia fatto pace con l'uccello, perché è diciamo un animale.
2: Allora aspetti, non ci siamo capiti, io con gli uccelli non ho mai litigato.
0: Lei non ha litigato con gli uccelli?
2: Avessi voluto male ai piccioni avrei chiamato un falconiere, avrei fatto chiamare un falconiere, oppure avrei chiesto la rimozione del nido, non l'ho fatto.
0: A BB e Cocò le saranno grati per tutta la vita.
2: Ho messo solo queste piantine per allontanarle.
0: Sì. E lei ha provocato la gastrite e li ha fatti scagazzare loro. Il nido d'amore, i due piccioncini l'hanno stabilito sul suo tetto e lì devono stare.
3: È lì.
0: E nessuno può dire.
2: Non è il mio tetto, questo è un condominio di 19 appartamenti.
0: Ho capito.
2: Mio.
0: Però lei è quella che ha fatto più polemiche nel condominio perché questa cosa avvenisse, cioè perché se ne andassero BB e Cocò.
2: Ma io non ho fatto nessuna polemica.
0: Lei ha aizzato, diciamo, la folla del palazzo contro la coppia col peperoncino. Lo diciamo pure. Tra moglie e marito non mettere il peperoncino. I poveri BB e Cocò li ho salvati grazie a lei, e le volevo dire che sua figlia Sandrina le ha fatto uno scherzo, lei in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
2: Mannaggia però,
4: Ma che carina.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Elisa, tutto per una ragione. Questa canzone è del 2017, l'abbiamo riascoltata su Radio Kiss Kiss, e Radio Kiss Kiss vi fa volare non solo con la musica ma anche nel vero senso della parola, perché con Radio Kiss Kiss potrai prestissimo volare al Pacià di Ibiza.
1: Per il closing party di Gordo, cioè una roba pazzesca. È iniziata la caccia al codice loco. Come funziona? Dovete ascoltare Radio Kiss Kiss sempre e prestare anche grande attenzione, perché così facendo scoprirete tutti gli elementi segreti che compongono il codice. Questi codici saranno sparsi durante la programmazione.
0: Quindi ricomporre il puzzle significa ascoltare la radio quanto più possibile, quindi più possibilità di vincere se ascolti di più Radio Kiss Kiss. Tutte le info le trovi su kisskiss.it.
1: Annotate sempre il codice, mi raccomando, non perdetelo di vista, e poi ricomponete tutto il puzzle. Quindi grazie mille a tutti voi. Noi abbiamo già finito, sono le 8:51, è volata.
0: E anche oggi con le mani come sempre. Io, tu e Bibi e Cocò, i due piccioni maltrattati col peperoncino dalla signora Vincenza. Ce
1: che
0: ne
1: tenerezza.
0: Però Bibi sta bene, ha smesso di scagazzare.
1: Va bene. Noi torniamo domani, che è giovedì, sempre dalle 7 alle 9. Vi aspettiamo in diretta su Radio Kiss Kiss e come sempre in diretta su Kiss Kiss TV. E vi lasciamo con un altro pezzo bellissimo della storia della musica.
0: Questo è del 1986, una canzone bellissima di Berlin, era la colonna sonora di Top Gun, un film che ha fatto epoca. Take My Breath Away, Kiss Kiss,
1: kiss a tutti.

0: 5 in questo istante. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti,
1: buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Amici, buongiorno a voi tutti, voi che siete già svegli da un po', perché siete magari reduci da un turno di notte, voi che vi svegliate con noi, insomma quelli che già sono belli attivi da qualche ora, ci vogliamo sentire un po'.
1: Certo.
0: Ci scrivete, dai, vocali, vai, grazie.
1: A questo numero 347 490 0042.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno Leti, no, ripeti.
2: Buongiorno,
1: il numero,
2: Max.
1: Scusa, non ho capito il numero, vai.
2: 347 490 0042.
1: Dai, aspettiamo i vostri messaggi di testo vocali per il buongiorno da mattinieri su Kiski.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Vedi che c'è l'entusiasmo anche di primo mattino, sono in forma, scrive Mirko.
1: Bene, ciao Mirko, te,
0: buongiorno.
1: Mirko.
0: Allora, preparatevi perché tra poco, ecco, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, cerchiamo di capire insieme quali sono gli ultimi fatti d'attualità dai quotidiani, però poi vogliamo sentire della vostra attualità. Subito un vocale per darci il buongiorno. Rifletteteci un attimo, sì. Cioè, qual è lo stato d'animo mentre siete lì all'ascolto di Kiss Kiss? Cioè, oggi devo fare sta cosa, mannaggia.
1: Mamma
0: oggi
1: mia,
0: c'è un po' di scadenza, oppure oggi mattinieri, voglio dirvi sta cosa, ma hanno comunicato chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale, che ne so, oppure
1: a me non mi interessa.
0: Che pensieri ci avete? Devo fare le rate per andare in vacanza, sì, o preferisco non fare? Tutto quello che viene in mente. E parliamo un po' della nostra attualità. Intanto leggiamo quello che c'è sui giornali, però se ancora non vi siete fatti vivi, questa è la mattina giusta per raccontarci un po' di voi con un vocale, prevalentemente vocali, ma anche messaggi di testo vanno bene, a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto iniziamo con quello che scrivono i quotidiani in edicola questa mattina. Devo dare un'occhiata veloce e rapida. Scorgo, meno male, notizie molto simili. Ti piace scorgo da scorgere?
1: Sì.
0: Notizie molto simili un po' su tutti i quotidiani, d'altronde si apre sempre con la strettissima attualità e chiaramente tanta discussione intorno ai fatti di cronaca e nei conflitti, che ci sono nel mondo. Per la cronaca tiene banco ancora la vicenda Fakir, giustamente il film della morte di Fakir, questa è l'apertura del Corriere della Sera, per film si intende le nuove immagini che sono a disposizione, che sono finite sui social, sui quotidiani, nei telegiornali, e ovviamente si cerca di capire dalla lite in strada alle frasi degli agenti che cosa è successo, verifiche del Viminale sul presidio anche di Lepore a Bologna, successivo appunto alla morte di Fakir. Questa è l'apertura del Corriere della Sera che riporta appunto quanto vi ho detto in questo istante. E poi l'altra notizia riguarda il modello di intelligenza artificiale che sfugge al controllo umano e hackera un sito, e questa è già una prima cosa che preoccupa, che fa paura. Caso senza precedenti, la rivolta dell'intelligenza artificiale OpenAI, azienda americana che ha creato, per intenderci, ChatGPT, rivela che durante i test due modelli sono sfuggiti al controllo e si sono introdotti nei sistemi di un'altra società. Insomma, hackerano. L'intelligenza artificiale inizia a agire anche senza comandi di un umano, diciamo così, senza i prompt, vengono chiamati in gergo. E la cosa preoccupa sempre per l'effetto Terminator di cui si parlava quando è venuta fuori l'intelligenza artificiale, no? Terminator è il film, ricorderete, nel film con Schwarzenegger le macchine prendono possesso della loro vita e distruggono l'umanità, da qui appunto la decisione di alcuni umani di tornare indietro nel tempo e fermare l'inventore dell'intelligenza artificiale, e da qui appunto anche l'effetto Terminator che si teme. La Repubblica apre con uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione attacca, dice un favore alla mafia. La Stampa di Torino apre con la fotonotizia, quotidiano di Torino, con la battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 giorni, epicentro degli attacchi incrociati Stati Uniti-Iran. E sale l'allarme anche in Mar Rosso. Sulla prima del Messaggero di Roma, la morte di Fakir, in un nuovo video le frasi del suo delirio, per i PM e gli agenti ora sono sottoposti a indagine. Sulla prima del Giornale si apre con condannata la compagnia Salis, sfrutta licenze agli assistenti, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Libero apre con lo stesso tema, Salis che figura di M, proprio così scritto, M puntata, condannata a risarcire 300.000 euro ai collaboratori licenziati, le accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo. Poi sulla residenza di Salis, sull'arresto del Cardino, scontro sulla piazza violenta, Meloni dice no a chi alimenta l'odio. Andiamo su sul Mattino di Napoli, Bologna, c'è un nuovo video, ancora polemiche per gli scontri dopo la morte di Fakir. E Fratelli d'Italia attacca Lepore, sindaco di Bologna che viene difeso dagli altri sindaci PD. Queste le notizie principali, e diamo un'occhiata anche a quelle sportive, perché sapete, quelle sportive ovviamente sono tutte concentrate come diceva Ezio Greggio, mi pare a Drive-In, è lui o non è lui Pep Guardiola? L'apertura della Gazzetta dello Sport è proprio Pep sul filo. Se dice no, la Serie A punta su Conte. Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Go prende tempo in corsa Pirlo e Mancini. Anche se Mancini ha detto io non ho avuto alcuna chiamata, non so nulla, e quindi in qualche modo si è sfilato. L'apertura del Corriere dello Sport invece è sul calciomercato: più Chessi più Juve, non solo il nuovo 9, insiste per Colomoni, ha in pugno Pellegrino e lavora sul centrocampo. E poi tentazione Frank, si può, e Massara cerca André. Queste le notizie principali, pronti a sentire le vostre, non vediamo l'ora. Numero
1: 347 490 0042.
0: Usate questo numero per dire: mattinieri, è giovedì mattina e voglio raccontarvi una cosa. Qual è questa cosa? Dai, vi ascolto.

0: Wonderful Gary Go dal 2009, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo ragazzi, ci incoraggiamo così tra mattinieri con rinnovato entusiasmo. Dicevo, sono frasi fatte, ma sono le nostre, sono i nostri slogan, i nostri claim, come dicono i liberali.
1: Claim.
0: Allora, buongiorno, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. La mattina siamo così, ragazzi, ci alziamo la mattina presto e siamo pronti. No, ci siamo svegli da un pezzo, magari, e c'è chi reduce un turno di notte. Non siete soli, non siamo soli, ci facciamo compagnia, un po' brutto dire così, facciamo compagnia, ma è vero, cioè, la cosa reciproca, la vedi che la cosa reciproca, Magda?
1: Sì, ci manca solo Furio. Vabbè, mi ci manca Furio stamattina, dai.
0: Va bene, so che tu preferisci a Furio Gianni, però...
1: Sì, Gianni, sì, Gianni, sì.
0: Gianni, perché sei una... Gianni, la Leti è una grande fan di Gianni.
1: Sì, Gianni e Gianni.
0: Vabbè, insomma, ne parliamo tra poco. Aspetta, che ho combinato qua, scusami, stavo facendo qualcosa. Allora, iniziamo a sentirvi al nostro numero. Abbiamo detto, Giovanni, buongiorno, come stai?
2: Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Già in ascolto da un pezzo, mi sto aspettando. E fatemi salutare i miei amici mattinieri Emanuele del bar di Salinitano e Luca Trasporto Cornetti. Saluti Giovanni da Monte San Biagio.
1: Ciao
0: Giovanni, buongiorno a te. Aspetta, andiamo da Giuseppe.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giuseppe da Comiso e vado a fare il mio turno mattutino.
0: Dai, forza.
3: Sono NOS in una RSA.
0: Dai,
3: buona giornata Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, aspetta che stavo cercando una cosa che mi è sfuggita.
1: Sì, cosa?
0: No, ma dopo te lo faccio sentire.
1: Ok, dai, va bene. Te lo ricorderò dopo.
0: Allora, buongiorno Enzo da Roma, come stai?
4: Buongiorno Max, buongiorno alla Leti. Enzo da Roma, rappresentante della grande distribuzione della San Carlo. Ti auguro una buona giornata. E mi raccomando, quando entrate nei supermercati vicino al vostro studio ai Parioli, ricordate che le patatine.
0: Sì, vabbè, non è che dobbiamo fare pubblicità.
4: No. Le ho portate io.
0: Le hai portate tu. Ecco, perfetto. Ecco, capito, Aleti.
1: Quindi senza di lui non possiamo mangiare le patatine.
0: Pronto, chi è?
5: Tu sei?
6: Gianni.
5: No, il cognome.
6: Gianni.
5: Ah, Gianni è il cognome?
6: Eppure il nome.
5: Gianni.
6: No, solo un Gianni.
5: Ma sei scemo?
6: No, Gianni so.
0: Io so che a lei fa ridere sta cosa, mi diverto. Vabbè. Buongiorno Mariana, come va?
7: Ciao Radio Kiss Kiss, sto andando al lavoro, sono anche un po' in ritardo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Sì, ciao, pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno alla Leti. Enzo da Roma, rappresentante della grande distribuzione della San Carlo.
1: Sì.
4: Ti auguro una buona giornata. E mi raccomando, quando entrate
0: di nuovo,
8: ciao Domattieri, attore da Milano, Max. Tengo una marea di pensieri.
0: Oh, che pensieri c'hai? Racconta, che c'hai?
8: Quest'anno ferie niente, però ad ottobre ho un matrimonio.
0: Sì.
8: Sono testimone. Devo scendere giù a Napoli e lasci immaginare un pensiero.
0: Sì, costa il lavoro da testimone, un lavoro oneroso.
1: Molto.
0: Cioè, no, più che altro
1: quello dei
0: è...
1: testimoni, sì.
0: È un lavoro non solo dal punto di vista fisico, ma che ti costa
1: anche
0: con un lavoro.
1: Certo, perché non è che puoi fare un regalo come gli altri.
0: Certo, allora volevo salutare. Dai.
9: Buongiorno Max,
0: dai, Salvatore.
9: Buongiorno Aletti, Salvatore da Treviso, permetto al meccanico. Il mio stato d'animo in questo istante è che guardavo la lancetta della macchina per fare il gasolio e cioè, non so se farlo a rate o pagare direttamente
0: ragazzi,
9: tutto in
0: hai ragione.
9: Perché credetemi, cioè, non se ne può più. Oltre i 2,20 euro siamo qua.
0: Mamma mia ragazzi, poi in autostrada non ti dico, anche loro ci parlano il gasolio.
10: Un saluto da Felice, Domenico, Vito, Pino, Murighione e Pasquale Sezzuvivo.
0: Che gente.
10: Voglio fare una domanda. Ma il gasolio che aumenta ogni giorno, non ne parlate voi di questo?
0: Ecco.
10: Aiutateci ragazzi.
0: Certo, allora, ragazzi, chi mi parla ha un'auto a gasolio, quindi lo sto notando e sto notando quanto costa. Immagino, poi tra l'altro viaggiamo tantissimo in autostrada, lo faremo anche domani e faremo credo parecchi chilometri da Roma a Rossano, visto che saremo in diretta dall'Odissea questo fine settimana. Quindi spendiamo e come, l'abbiamo notato. Allora, quando vi chiedete quali sono i motivi, fra l'altro, per cui sale più il gasolio della benzina, ma salgono tutti i carburanti, la causa principale sono le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, no? Specie attorno allo stretto di Hormuz. Sapete che da lì passa gran parte della merce, dei carburanti, e quindi i conflitti continuano e chiaramente gli speculatori e non solo fanno di tutto per far aumentare questi costi. Chiaramente poi aumentano poi i costi di tutte le merci che transitano e che viaggiano anche su gomma. Poi c'è stato anche la fine del taglio delle accise, cioè si è ritornato alle accise precedenti, ai tagli, e anche questo pesa. Erano state rimodulate tra un po' tra gasolio e benzina, ma fatto sta che è diventato intollerabile questo aumento del prezzo, assolutamente. Quindi capiamo il disagio. Volevo salutare Chiara e Piero, giusto?
11: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
11: Siamo Chiara e Piero. Oh. E noi vi raccontiamo che stiamo andando direzione Cervino. In bocca al lupo a noi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao. In bocca al lupo, ma perché in bocca al lupo? Cioè, vacanza o lavoro?
1: Forse vacanza, non so, lavoro.
0: Vabbè, dai, comunque le prime storie le abbiamo sentite ancora. Avete da raccontare, sì. Avete da commentare, fate l'attualità. Storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 400 90 0042.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: 8 alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
3: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
2: La musica più bella.

0: Frate Palma, Anitta con la testa gira nei mattinieri di Kiss Kiss. Sono pronto per la prova costume, la Leti.
1: Ma sei pronto?
0: Sì, ragazzi, questo è un... Noi ci scherziamo, una battuta, un modo di dire la prova costume. Però aspetta, chiedo, sapete, faccio questa cosa. Chiedo all'intelligenza artificiale.
1: Vai, fammi sentire, va.
0: Ciao, sono un uomo di 54 anni, alto 1,80 m, peso adesso 102 kg. Quanto dovrei pesare invece? Qual è il peso ideale? Sentiamo. Vai, dimmi, perché sono curioso, capito? Devo raggiungere il peso.
2: Il tuo peso forma ideale per un'altezza di 1,80 metri si attesta generalmente tra i 68 kg e i 78 kg all'interno di una fascia complessiva di normopeso compresa tra 60 kg e 81 kg.
0: Vabbè, però
1: è impossibile perché...
0: aspetta, falla finire, non puoi interrompere l'intelligenza artificiale, signora, Allora, no, mi chiedo.
1: Ma gli ha dato poche indicazioni perché non puoi dire 1,80 quanto deve pesare, esatto. Perché là, cioè, l'ossatura, la tua corporatura
0: grande. Tutto. Allora, rifaccio. Rifaccio il formulo. Fate anche voi questa
1: alto,
0: cosa.
1: Tu sei grosso, hai belle spalle grandi.
0: Scusa, cioè, intelligenza artificiale. Allora, sono un uomo di 54 anni, alto 1,80 m, statura grossa, importante. Quale sarebbe il mio peso ideale? Vediamo che mi dice. Scusa, sono fiducioso.
1: No, ma puro,
0: va bene,
1: puoi pesare 60.
2: A scopo puramente informativo, per un parere medico o una diagnosi, rivolgiti a un professionista.
0: Sì.
2: Per un uomo di 54 anni, alto 1,80 metri, con una struttura ossea robusta, il peso ideale indicativo si aggira tra i 75 e gli 85 kg.
0: Ok.
1: Già va meglio perché allora, tra i 60, perdonami, io non te posso dire con 60 kg.
0: No, ragazzi, questo lo dico perché io prima parlavo.
1: Anche se secondo me staresti bene con 90 kg tu.
0: Accennavo al peso, ti ringrazio. Siccome vedo il traguardo, ragazzi, era una vita, non voglio parlarvi del mio peso, ma è per come dire, far immedesimare tutti voi che state inseguendo un peso forma più che altro per salute, non è per la prova costume, per la salute innanzitutto, no?
1: Sì.
0: Allora, quando vi pesate è importante conoscere il PMI, che sarebbe l'acronimo cioè praticamente qual è. Mi leggi l'acronimo di BMI, perché in inglese mi diverto così me lo leggi tu,
1: Sì, aspetta.
0: È importante conoscere, questo ci fa capire se siamo normopeso, sottopeso o sovrappeso o obesi.
1: È il body mass index.
0: Ok, body mass index, cioè praticamente l'indice di
1: massa
0: corporea.
1: Di grasso, vabbè. È l'indice di massa corporea.
0: Di massa corporea. In pratica, ecco, è importante saperlo perché questo ci fa capire anche come siamo in salute. Però io ho il traguardo lontano perché dovrei pesare 85, ma sono contento perché per la prima volta vedo avvicinarsi la doppia cifra. È una vita che ero a tre cifre, capito? Il 99 si avvicina e sono contento. Allora, quindi se mi dite, se anche voi state inseguendo un po', non tanto, ripeto, scherzavo prima sulla prova costume, ma è importante per la salute, soprattutto quando l'età inizia a essere non più giovanissima, insomma. Io ho 54 anni, gli acciacchi si sentono. Volevo salutare Alberto che sta passeggiando. Buongiorno.
3: Buongiorno Max e buongiorno Laleti. Da Venafro, Molise, Alberto, pensionato. Passeggiata mattutina.
0: Giusto, che ti tieni in forma. Antonio, tua Molfetta,
4: buongiorno,
0: che
4: Max,
0: fai?
4: Buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Antonio da Molfetta, direzione Brindisi, Forze Armate. Come ogni mattina vi seguo sempre. Un abbraccio, ragazzi. Buona giornata. Animo.
0: Dai, pronto.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Leti, anch'io sono un fan di Gianni. Mi piace anche quando fa la regina.
0: Lo so lui.
5: Buona giornata a tutti. Kiss. Animo.
0: Gianni che nella scena che abbiamo sentito prima è nel film con non mi ricordo il titolo del film, però è quello, è un film, però è forte anche negli show dove si fa cabaret, da lì che nasce, no? Gianni Mari, buongiorno, come stai?
6: Sono Mari.
1: Ciao Mari.
6: Dalla Sicilia orientale, direzione oggi Cavo d'Orlando. Oggi c'ho l'aiutante nuovo.
0: E chi è?
6: Mio marito.
0: Ah, ecco.
6: Un bacio a tutti, kiss a tutti. Animo.
0: Allora, aspetta che arrivano un po' di messaggi su,
1: sì,
0: probabilmente sul peso.
7: Buongiorno Max, buongiorno Laleti.
1: Ciao.
7: Peppino da Bari.
1: Ciao Peppino.
7: Un saluto a tutti i camionisti.
0: Ciao Peppino.
7: Direzione Napoli.
0: Vai, pronto. Buongiorno Mark.
8: Notte è passata senza luce qui a Palermo. Andiamo a lavorare, andiamo a guidare i treni.
0: Dai Mark,
8: si vola
0: praticamente senza luce a Palermo. Perché, che è successo? Volevo salutare,
1: magari
0: a proposito anche gli amici di San Benedetto del Tronto, dove è venuto giù un sacco di pioggia, violenta grandinata nelle Marche.
1: E grandine grande, più che altro.
0: Anche in Abruzzo, Marche e Abruzzo, in particolare le zone di San Benedetto del Tronto e del Teramano, chicchi grandi come palline da golf sono battuti sulle cittadine e purtroppo sui campi. Le regioni si apprestano a richiedere lo stato d'emergenza, mentre al sud, da dove ci ha mandato il nostro ascoltatore, ci ha mandato un vocale il nostro ascoltatore, c'è l'allarme siccità e incendi. Quindi se avete aggiornamenti fateci sapere, dai. Allora ci prepariamo per le notizie di secondo piano,
1: sì,
0: e poi ancora le vostre storie. Ricordi il numero, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Noi abbiamo dedicato la prima mezz'ora del programma a voi e alle vostre storie, e adesso andiamo un po' di contenuti nostri tra poco, dai.

0: La canzone di Post Malone su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, grazie alla Leti. Migliora la colazione, le notizie di secondo piano con le selezionate da questa ragazza che ho al mio fianco. Buongiorno la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Cosa hai trovato per noi stamattina?
2: Allora, due notizie e ce n'è anche una bonus.
0: Non tolgo altro tempo, allora.
2: Vai.
0: Le notizie. A Varsavia più di 2000 volontari stanno aiutando gli scienziati a restaurare lo scheletro di un mastodontosaurus. Chi è? Un enorme anfibio predatore vissuto circa 240 milioni di anni fa. Non sono paleontologi, tra loro ci sono manager, addetti alle pulizie, tatuatori e cittadini comuni, perché dopo un breve addestramento lavorano con scalpelli, pneumatici e luce ultravioletta per separare le ossa dalla roccia millimetro dopo millimetro. Ci volevano tante persone, si sono dati da fare perché
2: lo scheletro è lungo quasi 6 metri, Max, e pesa circa 1300 kg, quindi stiamo parlando di un qualcosa di grande. Quando... credo ci sono volute tutte quelle persone.
0: Certo, bello, deve essere molto affascinante. Quando sarà completato dovrebbe diventare il più grande esemplare della specie mai esposto in un museo, e quindi sarà bellissimo vedere questo. Praticamente è un mostro preistorico, si chiama Mastodontosaurus.
2: Qui
0: quando si è ben usato anche l'aggettivo, la litis è mastodontica.
2: Anfibio, quindi è un qualcosa di, vedi, anfibio.
0: Sì, sì, deve essere molto bello, insomma, immagino la
2: acqua,
0: gioia.
2: In acqua non tanto, perché ti trovi questo mostro.
0: In acqua non lo trovi adesso, è bello,
2: ma
0: che
2: ovvio,
0: estinto.
2: Ma immagina i tempi.
0: I tempi. Non c'era nessuno ai tempi, c'erano solo i dinosauri. La finisci di fischiare stamattina?
2: Io non so perché sto fischiando, ma io non ho colpa.
0: Poi c'è una buona notizia, perché ieri abbiamo parlato, sai, della Francia che ha vietato i social da settembre ai minori di 15 anni. Ne ho fatto anche un video su YouTube. Io mi diverto a fare video, approfondisco le notizie che facciamo qui e le approfondisco sui social. Seguitemi se volete, Max Poli, cercatemi. No, però per dirvi, seguiteci innanzitutto qui a Radio Kiss Kiss, però è per dirvi che adesso, ecco, se ieri parlavamo dei social che sono preoccupati, però a volte i social fanno anche ottime cose. Sono preoccupanti in particolar modo per i minori.
2: Quando hai
0: tanto,
2: la testa fanno buone cose,
0: tanto da vietarli, no? Per gli under 15 in Francia e probabilmente anche altri paesi si accoderanno. Comunque la comunità di BookTok ha superato nel mondo i 77 milioni di contenuti dedicati ai libri, cioè il TikTok dei libri. Sono video brevi, recensioni emotive e consigli tra i lettori che stanno contribuendo a trasformare romanzi sconosciuti in successi internazionali, e quindi i giovani si avvicinano alla lettura grazie ai video social.
2: Vedi, questa è una cosa buona, questa è una cosa giusta.
0: Quando i social agivano anche perché va bene la cosa leggera, sciocca, divertente, ma va bene anche stimolare con altre cose interessanti, con bravi divulgatori, notizie e incuriosire ragazzi.
2: Bravo, perché non si può dire quando i social fanno questo ottimo lavoro. No, ci deve essere una testa buona dietro per usare in questa maniera i social.
0: Lei, qua tutti pensavamo di candidare te per questa figura professionale.
2: No, io sono svalvolata.
0: Qua in molti stavano pensando che ti potrebbe veramente risolvere questi problemi e anche altri problemi nel mondo.
2: Vero?
0: Ma tra poco ne parliamo ancora. Dai, intanto mettiamo la nuova di Alex Warren. Il titolo Passenger.

0: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
0: Kiss Kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss!

0: domenica.
1: Safe con buona domenica in Imbattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, buongiovedì mattina, 23 di luglio. Come si prevede? Che cosa si prevede in questa giornata? Che cosa è previsto per voi in questa giornata? Nel senso, bisogna guardare i giorni con ottimismo, bisogna sempre avere degli obiettivi a breve e lungo termine, un po' come le serie TV. C'è la storia di puntata, c'è la storia di puntata e la storia finale.
2: Ah, sì. Che delude sempre però, perché poi il finale spesso e volentieri delude. È tutto bello il film, l'inizio, però poi la fine è scontatissima. Comunque il mio obiettivo a breve termine è quello di dormire stamattina.
1: Abbiamo accennato l'argomento dieta, attenzione, per motivi di salute, sì. No? La solita cosa, che palle, la dieta, prova costume, però vedi, c'è chi ci dice che la dieta...
3: Ciao Max, ciao Leti, Angelo da Sant'Agata di Puglia, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma quale normo peso, troppo peso e poco peso, quale estate ci vuole la birra?
1: La birra,
3: ne parlo a settembre per fare la dieta.
1: Hai capito?
3: Chi schissa a tutti.

0: denigrando la categoria degli uomini.
1: Sì, ma da sempre la denigra.
2: Non ti sentivi offeso, Giovanni?
1: Allora.
0: No, non mi sento offeso, per carità. Poi
2: scusa,
0: l'uomo
2: aspetta.
0: Deve essere affascinante,
1: la devi smettere,
0: bello.
1: Però, una volta per tutte, di dire che gli uomini sono poco gradevoli in Italia e che le donne sono tutte belle.
2: Ma io mi giro a guardare le donne, sinceramente.
1: Ma
2: Giovanni, tu sei oggetto di sguardi?
0: Spero, non lo so, spero di sì.
2: Aspetta, te lo dico io. Un attimo, solo vediamo la foto di Giovanni.
1: Ma che
2: Giovanni, sei sicuro?
1: Giovanni, Adriana sta facendo del body shaming. Io ti ringrazio e ti auguro una bella giornata.
2: Ma è troppo
0: una
2: serio.
0: Buona giornata a voi.
1: Si scherza, Giovanni, stavamo scherzando.
2: Fatti una risata, Giovanni.
1: Non abbiamo la tua foto. Ciao, un abbraccio. Allora, saluti a Giovanni, andiamo a Monza. Adriana offende gli ascoltatori.
2: Non abbiamo più le foto per la privacy. Parole. Non escono più le foto del vostro profilo.
1: Abbiamo Luca di Monza, buongiorno.
2: Ciao Luca.
3: Buongiorno.
1: Allora,
3: buongiorno.
1: Luca, tu l'occhiatina la lanci, è vero?
3: Decisamente sì.
1: Decisamente sì. Sotto gli occhiali?
3: Ma anche senza gli occhiali, perché
1: tua moglie come si mette da quel punto di vista?
3: Mi dà un'occhiata anche lei.
1: Ti dà
3: una risata.
1: Si fa la risata quando state lì che state passando.
2: No, perché la ricerca coinvolge proprio il tuo target, la tua fascia d'età. Cioè i sessantenni,
3: esatto,
2: sono quelli che guardano di più e più insistentemente.
3: Vabbè, insistentemente no, diciamo
2: no.
3: Con discrezione.
2: Con discrezione.
1: Con discrezione. Senti, ma provi degli slanci emotivi quando passa, che ne so, un bel seno?
3: Anche,
1: prova gli slanci emotivi. Il problema è che
3: diciamo
1: gli slanci
3: che
1: emotivi di noi uomini.
3: Adriana così in trasmissione.
1: Hai provato uno slancio emotivo?
3: No, ho sussultato, ho detto mamma mia.
1: Mamma
2: ah, okay,
1: mia,
2: okay. Va bene, grazie.
1: Sì, no,
2: grazie,
1: ha provato uno slancio emotivo. Il problema è che gli slanci emotivi a noi uomini, caro Luca, si vedono.
3: No, vabbè, adesso non esagerare con certi slanci emotivi.
1: No.
3: Non si vede niente, assolutissimamente.
2: Ma
1: a te
2: no,
1: non si
2: dai.
1: Vede niente. Vabbè, forse a 60 anni non si vede, ma a 30
2: no.
1: Si vede.
2: Pippo ne ha 25 e si vede.
3: Pippo.
2: Capito? Capito? Qual è la differenza, Luca?
3: No, Pippo, funziona tutto tranquillo.
1: No, ma lo so, figurati,
2: Vabbè, Luca si fa per farsi due risate, eh.
1: Sì, sta ridendo.
3: Assolutissimamente sto ridendo.
2: Sì, sì. Senti,
1: vabbè,
2: ma Luca, scusami, tu hai figli?
3: Sì.
1: Sì,
2: hai delle figlie?
1: Anche figli maschi?
3: Un figlio maschio.
2: Ah, un figlio maschio.
1: Lui ce l'ha gli slanci emotivi.
3: Non lo so.
2: No, mi faceva piacere sapere se nel caso avessi una figlia femmina, cioè il suo atteggiamento rispetto
1: al fatto che tu,
2: fatto che tu ti concedi,
1: vabbè,
2: di guardare comunque anche altre donne.
1: Ma vive in una famiglia che la prende come,
3: guarda,
1: come va presa?
3: Sono separato e risposato, per cui ho una figlioccia, diciamo.
2: Ok.
1: Ma non gliene
3: e
1: frega.
3: Quando siamo insieme tranquillamente, lei che mi dà la gomitata.
2: Dai,
3: volte,
2: è vero.
1: Per farle notare, sì, per farlo girare.
2: Anche un sistema di
1: notare,
2: complicità, sì. È vero.
1: Bello, molto bello, Luca. Grazie mille per avercelo raccontato.
2: Ciao.
1: Un abbraccio.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao, chi schissa te, Luca. Grazie a Luca da Monza. E noi con Luca chiudiamo questa puntata del Pippo Pelo Show. Torniamo domani per l'ultima della settimana. Della penultima settimana, perché poi la prossima sarà
2: l'ultima.
1: Andiamo
2: ad infilare gli occhiali del superpotere dell'invisibilità.
1: Assolutamente
2: a Pippo,
1: sì.
2: Gli occhiali neri, ce l'andiamo e torniamo domani mattina. Vi lasciamo con un pezzo meraviglioso.
1: Jean-Paul Young, era il 1978, cantava Le uova son di ieri, Love is in the air.
2: Ischita tutti!

0: Stamattina nell'aria c'è un po' di tutto, a parte l'amore, veramente.
1: Ci sono anche le uova, non volevo dirtelo. Le uova sono da ire. Cominciamo bene, Giannini. Chiediamo subito scusa, avete capito che giornata sarà? Vediamo se lo dirà anche il nostro amico Antonio Mercurio con le news. Buongiorno.
2: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Nella notte, nuovo attacco americano sulle località costiere dell'Iran, obiettivo indebolire le capacità di minacciare le navi che transitano nelle acque regionali, ma esplosioni sono state udite anche a Bushehr, nell'area della centrale atomica al confine con l'Iraq, dove secondo Teheran si contano 2 morti e 11 feriti. Il Kuwait blocca un attacco di droni lanciato in risposta dalla Repubblica Islamica, mentre i Pasdaran annunciano che 2 petroliere che stavano attraversando lo stretto di Hormuz sono tornate indietro dopo che un mercantile ha subito un'esplosione a bordo. Il comando militare iraniano ha promesso che impedirà completamente il transito di petrolio nello stretto se gli Stati Uniti dovessero dare corso alla minaccia di colpire infrastrutture. Intanto gli Houthi rivendicano l'attacco nel Mar Rosso a 2 petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dai ribelli yemeniti. La politica è scontro aperto tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Da una parte la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, dall'altra il caso del Mastro. Dopo la decisione della Giunta della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia, i deputati del Movimento sono insorti occupando i banchi del governo in aula e costringendo alla temporanea sospensione della seduta. La Procura di Roma chiedeva di poter acquisire le chat fra Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio e false intestazioni, è ritenuto legato al clan di Camorra senese. Del Mastro è stato fino a pochi mesi fa socio della figlia di Caroccia in un locale. Il caso Fakir, 9 elementi nell'indagine sulla morte del 42enne marocchino a Bologna durante un fermo di polizia. Un video diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione con le fascette che ancora gli bloccavano polsi e caviglie. La Croce Rossa assicura, i soccorritori sono intervenuti appena richiesto eseguendo le manovre prescritte. Intanto si apprende che a giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. Ancora la cronaca, i carabinieri di Lanusei di Nuoro hanno fermato un minore per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne accoltellato a morte ieri sera a Barisardo. Il delitto sarebbe scaturito da una lite, la cui esatta dinamica è ancora da accertare. Tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane da parte di un'auto guidata a quanto pare proprio dalla vittima. Meteo, si spezza il fronte dell'AFA, restano solo 2 le città da bollino rosso, Cagliari e Palermo. Oggi allerta gialla per temporali in 3 regioni, Abruzzo, Molise e Puglia, ma all'orizzonte c'è una nuova ondata di caldo in arrivo verso la parte finale della prossima settimana. Lo sport, calcio, in mattinata a Milano l'attesa assemblea della Lega di Serie A con il presidente federale Malagò e il direttore tecnico Paolo Maldini. Si discuterà anche della scelta del nuovo CT della Nazionale. Roberto Mancini smentisce contatti per tornare alla guida dell'Italia, ma il suo nome tra quelli sul tavolo assieme a Pirlo, Conte alla suggestione Guardiola. Amichevoli, Napoli sconfitto 3-1 dall'Arezzo, la prima di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, 2 pareggi per Bologna e Atalanta, 1-1 rispettivamente con Heidenheim e Mantova. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio che non sa se deve salire, deve scendere, deve salire.
1: Scendendo,
0: ma è già lì a risalire,
1: no.
0: Pronto?
1: No!
0: Dai.
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss con Max e Max anche sul canale 158. Ma hai rovinato la giornata, Giannini.
0: Perché?
1: E mi stavo già rinfrescando con questi 29 gradi, quasi si gela.
0: Allora, il problema è che non è andata via la terza ondata, che no? Già sta spingendo la quarta. Allora, ragazzi, qui c'è problemi proprio di parcheggio.
1: Prepariamoci alla quinta a questo punto.
0: Mamma mia.
1: Ma facciamo così: la vera ondata di allegria e buon umore sta per partire. Anzi, preparatevi, ci riscaldiamo?
0: Sì, dai.
1: Siete pronti?
0: Bruno Mazza e sigla!

0: addirittura la Ola hanno fatto, la Ola, grandi.
1: Allora oggi 23 luglio si parla già, c'è aria di vacanze.
0: Ma c'è il dubbio, c'è il dubbio, preparatevi.
1: Tra poco parleremo e vi renderemo protagonisti proprio di questo, ma adesso Bruno Mars, Oh My Soul.

0: leggermente funky stamattina, sia in sigla che come prima canzone. Bruno Mars,
1: inizia a metà dell'opera, si dice. Ma preparatevi subito: 347-490-0042. Intanto memorizzatelo il nostro numero, perché vi chiediamo subito una cosa che interessa a tutti.
0: Vogliamo sapere da voi. Oh. Ah, nel tempo libero, in mille vacanze, visto che siamo nella fine del mese di luglio, siamo
1: qualcuno andrà in vacanza.
0: Siamo al giro di boa dell'estate.
1: Siamo al D-Day, al mio segnale scatenate le
0: nel
1: macchine.
0: Tempo libero e nelle vacanze, siete più del team avventura o team meglio andare sul sicuro, prenotare sempre negli stessi posti, capito, che uno sta tranquillo.
1: Siete abitué, che non cambiate nemmeno la camera, non solo l'albergo, oppure quello che capita capita.
0: Siete di quelli che da un viaggio, un fine settimana vogliono emozioni nuove da ricordare, o siete quelli i soliti posti non ti deludono mai, capito?
1: Chi lascia la strada vecchia per la nuova si mangia la frittata con le uova. 347 490 0042.
0: Aspettiamo i vostri messaggi, vogliamo sapere.
1: Tu sei avventura, già lo so, tu sei iperavventuriero.
0: Avventura, poi è arrivato il Lorenzo e via.
1: Scusami, sei sposato, hai ragione.

0: chitarra. Che chitarra, ragazzi.
1: Dai,
0: dai.
1: Stamano può essere umano.
2: Green Day, Boulevard on Broken Dreams, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, Paolo dice: team abitudine quando trovi l'hotel perfetto che ti coccola e non sbaglia un colpo, ma perché cambiare? Le federe sono sacre, non voglio rischiare brutte sorprese.
1: Va bene, dipende cosa vuoi.
2: No? Luca da Bologna, team esploratore al 100%, niente villaggi, ombrelloni, per me quest'estate vado nei rifugi in montagna, voglio il contatto autentico con la natura.
1: Come la nostra Carolina, anche lei è così. Poi ci sono gli amici che scrivono team avventura, ma non danno spiegazioni. Perché? Perché bisogna anche dire, magari qualcuno andare a Riccione è avventura,
2: certo,
1: o a Rimini in una pensione o un albergo.
2: Team avventura è, cioè, intendiamo, che ne so, andare in un posto a fare delle cose particolari.
1: Sì, ma anche tipo nei boschi, vuole che si avventurano nei boschi.
2: Marco, assolutamente team avventura. Parto con lo zaino in spalla e la tenda, mai una prenotazione, seguo l'istinto e scopro posti nuovi ogni giorno. L'imprevisto fa parte del viaggio. Vedi? Vedi?
1: Perché lo scopo è quello.
3: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
3: Buongiorno, io sono team tranquillità e lo stesso posto, perché non c'ho manco una lira per piangere.
1: E qui che sbagli. E qui che sbagli. L'avventura è anche questa, cioè andare in vacanza senza soldi, più avventura di quello.
2: Ecco, a proposito senza soldi,
1: eccolo
2: Francesco Gabbani.
1: Cos'è?

0: Joe and Up Beginning, questa è Radio Kiss Kiss. Io invidio Davide, sì, che dice esplorazione al 100%, viaggio solo in bike biking con la mia bici, cioè quelli che si portano tutta la roba dietro nelle borsone.
1: Ah,
0: così.
1: Quelli stracarichi.
0: Ogni sera cambio paese, cambio panorama, il mondo è troppo grande per vedere sempre le stesse cose. Davide, io
1: questo è vero,
0: io ho preso il tuo numero di telefono.
1: Sì, anch'io, dimmi dove parcheggi la bici.
2: Ragazzi, buona giornata, sono Hola. Rosetta.
1: Ciao.
2: Di Gallarate.
1: Ciao, sì.
2: Io sono sempre in Gallarate e dintorni e sto benissimo, soprattutto quando ci siete voi a farmi compagnia.
1: Ma grazie, ragazzi, comunque Gallarate è avventuriera vera fino al giallone.
3: Buongiorno, sono Marco dalla provincia dell'Aquila.
0: Ciao,
3: naturalmente team avventura. Sono un cicloturista e trascorro le mie vacanze in sella. Kiss a tutti.
1: Cicloturista e avventuroso, come le due ruote, dai.
4: Buongiorno Max e Max. Ciao. Allora, io non so se è spirito di avventura, ma sono sicuramente del team che vedere posti nuovi, conoscere gente nuova è sempre meglio e ti arricchisce sempre di più.
1: È un'avventura anche quella, conoscere gente nuova.
5: Sono Federica da Civitavecchia.
1: Ciao.
5: E io in genere sono team avventura, quindi zaino in spalla, ostelli, hotel brutti, spendiamo poco, però quest'anno sono veramente piena, volevo rilassarmi, quindi per la prima volta ho prenotato tramite agenzia, che non faccio mai perché organizzo tutto da sola, ombrellone prenotato già in villaggio, all inclusive,
1: Ale,
5: e tutto, la settimana a mostrare le chiappe chiare.
1: Ah, tutti al mare!
0: C'è anche quella, tu hai due settimane al massimo, perché la fortuna di farsele,
1: per
0: non puoi rischiare di imbarcarti in qualche avventura.
1: Però attenzione, perché l'ombrellone in alcuni villaggi è comunque un'avventura averlo. Grande avventura.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Quando è
6: pesca?
5: È la colazione. Quando è
7: alla pera?
5: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
1: Kiss Kiss.
2: Tutti i weekend di luglio Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
8: Mi manchi ma domani torna.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss Kiss.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: prendiamola sta coda, vai, questa coda di questa canzone a agitare Coca-Cola,
1: no,
0: che mi fa venire in mente tutte le cose stupide che si fanno in estate, capito?
1: Vuoi una, la vuoi fresca? Un attimo, ti giri e quante volte l'abbiamo fatto, dai.
0: A proposito d'estate, a proposito di avventure, cose nuove, sentendo i vostri messaggi, ma anche secondo una recente ricerca di settore, che si è capito che c'è un trend sempre più diffuso in Italia.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda il tempo libero, e cioè siamo più orientati, sempre più orientati verso nuove esperienze, anche fuori dall'ordinario,
1: sì,
0: piuttosto che andare sul sicuro scegliendo mete e già conosciute e consolidate. Esatto.
1: Però la cosa bella, mi confermi che siamo più curiosi che spericolati. Che
0: curiosi?
1: Spericolato è,
0: no,
1: curiosità,
0: no,
1: è buona, spericolato non ne vale la pena. Ecco.
0: Un italiano su tre sceglie esperienze che lasciano un ricordo importante, tipo, che ne so, weekend con degustazioni di prodotti locali, le zipline, immersioni subacquee, cioè tutte queste cose particolari.
1: Ristoranti dove vai e pagano gli altri, tutte
0: trekking,
1: queste belle avventure.
0: Insomma, la classica vacanza comfort zone nello stesso posto dove si va da anni sta lasciando posto a queste esperienze più emozionanti, instagrammabili.
1: Eccole, instagrammabili. E sicuramente c'è qualcuno di voi starà dicendo: mi piacerebbe fare un'esperienza. Ve ne diremo alcune adesso, preparatevi,
0: esatto,
1: che altro che avventura.
0: A parte il fatto che c'è adesso un'esperienza instagrammabile che forse da settembre si potrà fare, una cosa che non mi sarei mai aspettato.
1: Mamma, mi devo preparare, me lo dici dopo.
0: Arriva da Roma, dalla città eterna.
1: Uma!

0: Bella questa canzone dei Sombre.
1: Sono i Cold Sombre.
0: Cold Sombre. Questa è Radio Fischista. A proposito di nuove esperienze, c'è una notizia che arriva da Capitale.
1: Da Capitale.
0: Per la precisione, da Città del Vaticano.
1: La capitale del Vaticano.
0: Del Vaticano.
1: Sempre capitale.
0: Bravi. Ci sarebbe un progetto, ascoltate bene, che potrebbe prendere il via già a partire da settembre.
1: Avevamo già parlato.
0: Che darebbe la possibilità di mangiare in un ristorante bistro affacciato proprio sul cupolone.
1: Sul cupolone, dai!
0: Sulla cupola di San Pietro.
1: Ma non che si vede la cupola, proprio siamo a San Pietro, sopra, con visione.
0: Esatto.
1: Peccato, però,
0: in realtà un punto ristoro ci sarebbe già, è una sorta di bar già operativo da diverso tempo. Il progetto è quello di ampliare tale struttura per fare una specie di bistro con una sorta di 50 tavolini.
1: Vabbè, ecco. Allora, intanto c'è già il bistro, giusto? È solo una modifica. Cioè, dovesse farlo da zero c'è polemica, ma già c'è il posto per mangiare. No, poi metteranno il centro commerciale.
0: Ma no.
1: Non lo fanno. Il campo
0: L'ultima
1: da
0: parola ovviamente spetta al pontefice, che finora ha evitato di esprimersi pubblicamente sul progetto, che continua a dividere il Vaticano, però potrebbe essere presto possibile cenare o pranzare a Piazza San Pietro sotto il cupolone.
1: Ma questa
0: ed
1: è
0: un
1: la
0: panorama
1: domanda
0: unico su tutta la città.
1: Ma la domanda è libero a tutti o solo per loro? Comunque io l'ho provato.
0: Libero a tutti.
1: Buono. C'ha un sapore della Madonna, ma costa l'ira di Dio.

0: Buon viaggio, sono Cesare Cremanini.
1: Ce l'ha detto anche quando è stato nostro ospite.
2: Arriva Kate Perry, che ancora non ha digerito la separazione da Orlando Bloom.
3: No, infatti.
2: E questa canzone ne parla un po' con rabbia.
1: Strano, perché il titolo pare di titolo di pace, no? Guardalo bruciare. No, però è Watch It Burn ed è lei, Kate Perry, New Kiss.

0: Ci burn Kate Perry, New Kiss.
1: A proposito di guardalo bruciare, chissà come sarà la previsione meteo, lo chiediamo a loro, ai nostri amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su buona parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista. Soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolati addensamenti con qualche acquazzone. Col passare delle ore potranno svilupparsi dei rovesci isolati sul Triveneto e tra il pomeriggio e la sera anche lungo il versante adriatico. Altrove il tempo sarà in prevalenza stabile. Massime comprese tra 28 e 31 al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo! Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss. Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss!

0: Il video di questa canzone dei Bowser Magnetic fa venire in mente quest'alta tendenza, soprattutto tra i giovani, no? C'è qualche concerto, che ne so, in Botswana.
1: Oh,
0: loro prenotano, vanno in Botswana a concerto. Beh, e si vanno a vivere, sì, avventure.
1: Per la musica credo che quasi tutti sono stati protagonisti di un'avventura. Abbiamo fatti.
0: Però, a proposito di avventure, senza andare oltre le Alpi.
1: No, va bene, l'estero, tutto bello, ma in Italia ne abbiamo tante.
0: Porca miseria. Per esempio, cenare dentro una vera grotta a Polignano a Mare, chi c'è stato lo sa, c'è un celebre il ristorante permette di mangiare all'interno di questa cavità naturale scavata nella roccia ed è sospesa sul mare.
1: È uno spettacolo.
0: Ed è uno spettacolo veramente.
1: Vi avvisiamo, se volete andarci, prenotate adesso, dovrebbe esserci i primi posti liberi 2031. Però
0: poi c'è questa storia delle langhe.
1: No, le langhe, ragazzi, bellissime, sono delle lì, ovviamente fanno anche il vino nelle langhe, non so se lo sai.
0: Anche
1: sì, capita, sì. E queste botti gigantesche le adattano a camere, le fanno diventare delle mini camere, ci puoi dormire.
0: Belle.
1: Come l'ho detto a Gianni,
0: io
1: detto,
0: ci sto prendendo la residenza.
1: No, tu lo ha detto, io voglio essere seppellito lì, a bagnomaria ti mettono.
0: Allora, ce ne sono davvero tante, però ve lo chiediamo, voi avete vissuto qualche esperienza particolare? Sì. Raccontatecela, 347-490-0042, dai.
1: Ci vedo bene comunque a bagnomaria nel Barbera.
0: Dormire in un faro ancora funzionante, è ancora possibile, lo sai?
1: Prendi la luce che ho sonno!

pronto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Che bella questa canzone, bella quasi scorsa. Marlena,
2: è tornato lui, lo sai che si sposa, è ufficiale, sono uscite le pubblicazioni con Dave. Magari sottofondo mette questa canzone qua,
1: magari
2: mentre
1: sì.
2: Si sposa, non è ben augurante però al matrimonio.
1: Però attenzione, perché come History Kiss abbiamo scelto una canzone del 1983, erano gli anni, l'inizio degli anni 80.

0: E lui era quasi definito come un has-been, uno di quegli artisti che ormai non aveva più niente da dire. E poi infatti, improvvisamente fece questa Pam Baby Jane e ritornò sulle classifiche, sulle vette delle classifiche di mezzo mondo. Rod Stewart,
1: grande.

0: Hot Baby Jane 1983.
1: Esatto, guarda lì, se l'è ballata tutta. Dai, la nostra Carolina.
0: Lei è andata a fare l'arpeggio nell'Alpe di Siusi.
1: Ah!
0: È arrivata fin su al Corno d'Oro da sola.
1: No. No, se l'è portata a casa il corno, due.
0: Il corno d'oro, non sapeva più riscendere giù, è stata un'avventura.
1: Ma sai, a parte che la cadenza è precisa, ma sai in quanti fanno questa cosa da figli? Salgono e poi non tornano
0: è
1: giù.
0: È salita con gli zoccoli, capito?
1: Sì, ho visto essere umani salire con le infradito. Però preparatevi, fra poco giocheremo al caccia alla bufala, ma adesso preparatevi e butta via tutto.
0: Antidroga,
1: butta via tutto.
0: L'antidroga, butta via tutto, c'è l'antidroga.

0: Prima di te, prima di te.
1: Sai quanti ce ne sono?
0: Prima di me, prima di me.
1: No.
0: Prima
1: non c'è ora, siamo più soli
0: di una piazza vuota. Emma, Fabri Fibra.
2: Faccia alla bufala.
1: Nessuno.
0: Carolina.
1: Oh, eccola, nessuno prima di me. Oh, io lo mando per primo un messaggio. Oh, e voglio vincere la bufala.
0: Bravo, come fai, come fai?
1: Calcolando che io sono l'unico che gioca a caccia alla bufala, perché non tutti così dicono, ma io l'ho mandato per primo. Intanto dovete aspettare via di Giannini, se no perdete l'ordine. E poi serve un po' di fortuna, perché adesso noi leggeremo tre notizie. Una è una bufala e chi è fortunella a indovinare e soprattutto veloce si becca tutti i gadget.
0: Esatto, i gadget di Kiss Kiss, quelli estivi. E stamattina ci mettiamo anche un viaggio esperienziale, va bene?
1: Sì.
0: Vi facciamo passare tutta la mattinata insieme a noi, va bene?
1: Sì, altro che esperienze.
0: Dalle 9 a mezzogiorno.
1: E chi se lo scorda più dopo? Siamo pronti? Cominciamo? Notizia numero uno. A Brooklyn è stato inaugurato il calcio balilla più lungo del mondo, realizzato da una società tramana tequila, che secondo me per fare questo calcio balilla, sai quante se ne sono bevuti di tequila, per celebrare i mondiali di calcio. Il tavolo misura appena appena 160 metri. Sì, sono 112 biliardini normali attaccati uno all'altro ed è stato superato il precedente record che avevano fatto in Turchia. Adesso aspetta una certificazione del Guinness World Record, la cosa bella, e poi verrà smontato e ogni calcio balilla verrà donato a alcuni centri ricreativi
0: statunitensi.
1: Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, nuova trovata giapponese contro le ondate di calore estreme, ne parlavamo ieri.
1: Ah, infatti.
0: Già destinata a fare scalpore in tutto il mondo, perché? Perché sono dei cerotti che possono refrigerare tutto il corpo. Costano soltanto $150 l'uno.
1: Regalati!
0: Ma ognuno può abbassare le temperature corporee di circa 15 gradi per circa 24 ore.
1: Quindi sono 10 euro a grado.
0: Bravo.
1: Perché 10-15 gradi.
0: Ti metti il cerotto, stai bene tutto il giorno.
1: Sì. C'è rotto, certo, devo dire che c'è rotto.
0: Che c'è rotto?
1: La notizia numero due, no? E adesso passiamo alla notizia numero tre. In Russia sta spopolando un bizzarro trend su TikTok. Alcuni uomini, sai cosa fanno? Graffiano, rompono apposta oppure fanno dei buchi volontariamente al retro del loro telefonino. Perché? Tu dici, per quale motivo? Perché hanno scoperto che far sembrare questo aggeggio più vissuto rende l'uomo più virile. Questo è il giudizio che hanno in Russia le donne. Dai, non ne frega niente, te dicono fammi vedere il tira fuori il telefono e fammi vedere l'antenna. E infatti loro lo usano, solo che hanno detto è pericoloso perché se buchi il telefono può scoppiare. Non lo fate a casa. I russi sono strani come gli americani.
0: Sono strani, sono.
1: Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, preparatevi. Qual è la bufala secondo voi? La numero 1, il calcio balillone? O la numero 2, $200 a $150 a cerotto, grazie al cavo che ti raffreddi, si gela il sangue quando paghi. O la numero 3, il finto vintage.
0: Dai che facile, via! 347-490-0042. Chiaramente vogliamo sapere come vi chiamate, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina, eh?

0: Gigi Snack. Gigi Snack.
1: Eh? Lo sto mangiando.
0: Gigi Snack. Stray Kids.
1: Gatto Silvestro, smettila.
0: In the dark, yeah.
1: Ci siamo, è arrivato il momento della premiazione. Sai chi ha vinto oggi?
0: Chi
1: ha vinto? Lei, Denise.
0: Denise.
1: Ma ciao, chi schissa te?
2: A voi.
1: Da dove ci chiami?
2: Brescello, provincia di Reggio Emilia.
1: Sì, Reggio Emilia. Lo chiedo, Reggio Emilia. Allora, visto che
2: Reggio Emilia.
1: Visto che hai detto, intanto è Barcel, non è Brescello.
2: È Barcel, bravissimo.
1: E poi ti volevo chiedere, te sei Peppone o Don Camillo?
2: Dai,
1: va bene, andiamo avanti.
3: Peppone.
1: Allora, intanto, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
4: Ma nessun cerotto del costo di $150 che ti abbassa la temperatura a 15 gradi per 24 ore.
1: Beh, te l'ho detto, perché ti si gela il sangue, il prezzo lì non c'è bisogno.
4: Brava.
1: E come sei messa invece con le vacanze a sto punto? Sei avventuriera o abitué?
2: No, abitué.
1: Abitué. Vabbè, non c'è due senza tre, porta anche me. Allora, a questo punto ti salutiamo, ci vediamo in piazza Brescello, va bene?
2: Va benissimo, vi aspetto,
1: prepara,
2: grazie.
1: La sponsata però, se no ti portiamo i gadget.
2: E certo, anche il bastone vi lascio anche.
1: Mamma. Brava. E allora due motivi in più per venire. Chi schissa te? Ciao Denise.
2: A voi, grazie
1: ciao
2: mille, Denise. Ciao, grazie.
1: Ma grazie a te.
3: Ma così vi vogliamo sentire,
1: sì,
3: tutte le mattine, ecco.
1: Sì, e noi infatti vi dedichiamo una poesia.
5: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: me lo dica.
1: Non chiederlo a me, non posso.
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, stavamo parlando prima di cose esperienziali che da fare in Italia.
1: Sì, ce ne sono tanti, abbiamo iniziato con molti, ci sono stati e Fortunelli al ristorante, quello nella grotta che abbiamo detto, certo. A Polignano a Mare, poi alcuni c'è... nelle botti l'hanno fatto.
0: Esatto, poi dormire in un faro ancora funzionante, ce ne sono diversi, poi cenare sul fianco di un vulcano, stiamo parlando praticamente non del Vesuvio, dell'Etna, in questo periodo è ancora più emozionante perché senti proprio...
1: L'unica cosa è che è solo grigliata, senza griglia, poi la butti la carne e viene cotta.
0: Dormire in una miniera di sale, nelle miniere di Salgemma di Real Monte in Sicilia, vengono organizzate visite all'interno di queste enormi gallerie di sale che sono veramente spettacolari, sembrano cattedrali sotterranee. In alcune occasioni si può anche cenare.
1: Tu che vuoi andare, che devi andare, hai detto, in Sicilia prossimamente, fallo perché merita. La miniera di Salgemma, c'è una cattedrale dove fanno anche la messa. È spettacolare.
0: È bello. Che... Poi vi segnaliamo anche visitare una città romana sott'acqua. Questa è una cosa pazzesca, io l'ho fatto. È una cosa.
1: La faccio anch'io a breve.
0: Parco archeologico sommerso di Baia, vicino a Napoli. Si può salire su una barca dal fondo trasparente oppure fare snorkeling. Vi immergete, è come essere negli scavi di Pompei sott'acqua.
1: Ma ti dico di più, a parte che uno spettacolo esagerato.
0: Pazzesco.
1: Cercano Atlantide da sempre. Ce l'abbiamo qua dietro noi, a disposizione
0: di tutti. Che spettacolo. Sam Motel, My Type.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice.

0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss, kiss.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Kiss, kiss.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Kiss, kiss.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: dilemma.
1: È un'avventura, ascoltare Good Morning Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti, siamo anche sul canale 158 in tutta la nostra bellezza.
0: Stiamo parlando di cose da fare esperienziali, quelle cose che uno fa e dice se le porta con sé per tutta la vita.
1: Sì, tipo
0: andare a fare un weekend dentro un faro che funziona, oppure andare nelle grotte di sale.
1: Sì.
0: Ma ci sono tante cose anche in giro per il mondo, non soltanto in Italia.
1: Vabbè, ovvio.
0: Per esempio fare colazione con le giraffe in Kenya.
1: Una domanda, salgono loro o scendi tu? Perché
0: bravo, non hai detto una cosa sbagliata.
1: È la giraffa.
0: A Nairobi c'è questo hotel che c'ha queste giraffe libere di una razza particolare, dove tu mentre mangi, e siccome questo hotel è senza piani, perché proprio se le giraffe vogliono entrare non devono sbattere la testa,
1: certo.
0: Mentre stai facendo colazione arriva una giraffa, tappato, sleccata, e ti prende pure il cornetto, capito?
1: Una domanda, mi rifai la giraffa che mi piace molto? Vabbè, ci sono altri posti dove sono le scimmie, e c'è un altro posto tipo quello, però c'è, sono gli elefanti. L'elefante fa più paura, però uguale, non c'è affarifero, conoscono i posti, con la broccia ti prendono le robe e vanno via.
0: Poi questo sicuramente l'avrei visto, cenare sott'acqua alle Maldive, c'è questo ristorante
1: si mangia
0: mentre gli squali ti girano intorno, però sei in questa cupola di vetro.
1: Cupola di vetro sott'acqua. Il problema, non prendete la zuppa, se no non finite mai di mangiare, perché sott'acqua si riempie automaticamente.
0: E stiamo leggendo le vostre esperienze, continuate a mandarci, siete davvero.
1: Questa è vera, questa esperienza.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Clean Bandit, questa è Radio Kiss Kiss. E a proposito di esperienze indimenticabili,
1: questa è veramente indimenticabile. Questa
0: con Radio Kiss Kiss puoi volare al Pacià di Ibiza per il closing party di Gordo. Infatti è cominciata la caccia al codice Loco.
1: Loco.
0: Ascolta Radio Kiss Kiss più che puoi. Quando sentirai, attenzione, ci sarà una specie di codice che tu dovrai annotare per ricomporre un puzzle finale, capito?
1: Sì, ecco, e soprattutto poi alla fine, se azzecchi, sei fortunato, ci vai di persona a questo evento mondiale.
0: Ovviamente, più ascolti, più possibilità hai di vincere. Per informazioni e ulteriori dettagli, basta andare su kisskiss.it per capire come... insomma risolvere questo puzzle e avere quanti più elementi segreti del codice da annotare, avete capito?
1: È ascoltateci facile.
0: Sempre.
1: Che vieni premiato con la musica più bella. Fra l'altro abbiamo anche il New Kiss.
0: Esatto.
1: Lui si chiama Lorenzo. Il cognome fa
0: nome Lorenzo. Il cognome fa Lorenzo. Lupo, dai.
1: Però Lorenzo bello, confermo. E adesso ascoltiamo, vabbè, niente. No, il titolo è niente, New Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss,
1: kiss. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza. Kiss, kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Yes, yes.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: E dai, il runway, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, 10:47 del mattino. Stiamo leggendo anche i vostri messaggi sulle vostre esperienze, ma stiamo anche vedendo che ci sono delle esperienze in giro per il mondo davvero eccezionali. Una mi ha fatto ricordare di averla fatta.
1: Sì.
0: Cioè, il fatto, non so se avete mai sentito, mangiare a 50 metri, si chiama Dinner in the Sky.
1: Ma quello con la gru o quello con l'albero?
0: Quello con la gru.
1: Ah, l'hai fatto?
0: Io l'ho fatto nel 2021, /22, era...
1: È anche stato un pranzo lungo.
0: Sì, a Salleuscio di Caserta, a 48 metri di altezza.
1: Oh mamma!
0: A un certo punto...
1: la culina però.
0: Dissero, arriverà uno chef stellato a cucinare per voi. E si parlava di un chef stellato anche bello corpulento, sì. Anche qualcuno ha detto da che parte sta, perché dobbiamo bilanciare. è un'esperienza
1: la domanda che capita a volte, qualora dovesse cadere la forchetta mangi con le mani o scendi a prenderla? No, perché
0: c'è una piattaforma sotto, però è un'esperienza da provare,
1: sono arrivate già due foto, fra l'altro è quello dove sei andato a mangiare, aspettano ancora di pagare il conto.

0: grande 2012, bella canzone Next to Me.
1: Hai colpito molti con la storia del ristorante appeso a 48
0: Dinner
1: metri
0: in the sky.
1: Ma adesso lo fanno anche altri ristoranti, lo sai. Però solo alla fine lo fanno. Mangi normalmente, poi ti tirano su a 48 metri per riportarti il conto, per non farti scappare.

0: Bella, bella questa canzone. Due settimane, settembre.
1: No, di più.
0: Di più, eh?
1: Quanto sarà? Un mese e mezzo. Quattro settimane, dai, 4-5, dai.
0: C'è una canzone a proposito di vacanze che parla proprio di quando ci si metteva in macchina 4-5, perché una volta le famiglie erano numerose.
1: Infatti, questa qua è proprio una questione di famiglia, lo dice proprio.
0: Con la mamma, il papà e tutti i fratellini dietro, litigando, e si facevano questi viaggi mitici, altro che Odissea.
1: Papà, braccio fuori, stecca di sigarette, via andare!
0: La canzone parla proprio di questo, Level 42 del 1987, si intitola appunto Running in the Family, mamma mia.

0: Level 42 era il 1987.
1: Che bravo che era King, con il basso, come slappava,
0: le slappate sui basso,
1: ragazzi.
2: Vieni te qua, lo dico da basso, basso. No, no, no, perché tu mi slappi veramente. Good morning Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: A tutti quanti, Max e Max ancora con noi fino alle 12 con Good Morning Kiss Kiss, e abbiamo ancora qualche novità legata a turismo.
0: Sì. E c'è qualcuno che ci ha criticato una tendenza che si sta verificando, sì, soprattutto nelle grandi città italiane. Un po' è vero, dai.
2: Un
0: si parla dei cliché, degli stereotipi che si vivono in Italia.
2: Ancora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, canto d'amore. Mamma mia.
2: Il nostro canto d'amore è la pasta da italiani. Qualcuno ce la critica, non allora, tanto la pasta, no, ma bravo, un'attitudine.
1: Sì, di fatto.
2: Abbiamo.
1: Cioè?
2: Perché sai cosa facciamo? A Roma c'è la moda, che non è a Roma, adesso non parlano Roma, di Roma, ma in tante altre città. Ci sono le nonnine che fanno la pasta in vetrina.
1: Esatto.
2: E giustamente, a parte che attirano i turisti, no? Tu li guardi, dici guarda come impastano bene. E poi dici, la vogliamo assaggiare? È arrivata una giornalista e ha detto, sta cosa mi puzza.
1: Una giornalista del Washington Post.
2: Sì, del americano.
1: The Washington Post,
2: che
1: sì,
2: ovviamente
1: esatto,
2: loro per la pasta e come si fa la pasta ci insegnano.
1: Hanno detto che sono trappole per turisti, le nonne che tramandano le tradizioni in realtà sarebbero delle attrici che fanno, stanno lì per far entrare i turisti a comprare la pasta oppure a sedersi ai tavoli del ristorante, vedo?
2: Però è un'attrazione comunque sia,
1: certo,
2: no?
1: Tutto è nato per la verità da Bari, non so se siete mai stati a Bari Vecchi, c'è una strada, si chiama l'Arco Basso, la strada delle orecchiette,
2: e
1: lì
2: no,
1: ci sono veramente delle donne che le fanno le orecchiette e continuano a farle seguendo adesso tutte le direttive delle ASL, perché non si possono fare come si faceva un tempo, hanno le cuffiette in testa, i guanti. Okay. Prima invece si strascionava
2: ma infatti la critica non era se era vera o no, non era quella, la critica era se era dal punto di vista sanitario legale quella cosa.
1: Qualcuno invece dice qua si parla che di una volta erano più saporite, adesso con tutti
2: se adesso si lavano le mani, è vero, non bisogna lavarsi le mani perché quando impasti è quello il sapore.
1: Salutiamo,
2: dai,
1: donna Nunzia, che è la capa delle donne che facevano le orecchiette.
2: Io non so cosa ne pensate voi, ma mi è venuta fame,
1: evviva le tradizioni, finte o false che siano, ma evviva, dai.

0: and Fever Dreams. Ci sono delle cose che tu vai in giro, sono dei cliché, no?
1: Sì, vai.
0: Degli stereotipi famosi. Per esempio, vai in California, a Miami, vai sulla la spiaggia, non la trovi una bagnina bella.
1: No, se vai al Miami, in Florida, se non passano 40 bionde statuarie sui pattini, io denuncio tutta l'America.
0: Poi casomai ti passano davanti e dici: vabbè, ma tutto io qua. Pensavo tutto qua. Ecco. Ci sono delle esperienze in Italia che deludono di più i turisti.
1: Ah.
0: E ci sono dei giornali che hanno detto: quando andate in Italia, evitate per esempio di fare il giro in gondola a Venezia, perché uno si immagina.
1: Perché?
0: No, c'è il motivo. In realtà
1: per
0: è
1: loro,
0: vero.
1: Sì, da un lato.
0: Un momento silenzioso tra i palazzi di Venezia. In realtà c'è un traffico pazzesco, barche che ti sprecciano a destra a sinistra. Il gondolaio, il gondolista, il gondoliere.
1: Sì, il gondolatore.
0: Non canta,
1: ecco,
0: e va veloce e ti fa spendere un sacco di soldi, quindi evitate questo cliché.
1: Anche perché per arrivare in quei vicoli belli così bisogna passare dai vaporetti là,
0: esatto,
1: San Marco. Quindi,
0: esperienza deludente.
1: Max, c'è gente che si lamenta, resta delusa da Colosseo.
0: Il Colosseo, anche il Colosseo.
1: Questa gente è delusa dal Colosseo, si lamentano perché l'attesa al sole.
0: Esatto, devi fare la fila per fare il biglietto, poi entri dentro con le guide, passa là, fai la fotografia, esci, non hai visto una mazza.
1: C'è tanta gente. Allora, due cose: bisogna mettere una tettoia per l'ombra, se no si lamentano. E poi io ci sono stato 3 volte. Poi sei stato una volta che ho trovato Russell Crowe dentro. Mai. Fanno bene a lamentarsi.
2: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Balcone di Giulietta a Verona.
1: Ma quella più che una è un'attrazione, allora, quasi la vedo come una giostra. Quasi,
0: è bene specificare che è un personaggio di
1: la zona, lei sa anche vera.
0: Non
1: volendo.
0: Esiste, non esistite Giulietta, è un personaggio di un fumetto, ecco, non
1: sì.
0: Esiste.
1: Anche perché si sapeva
0: il
1: che
0: balcone
1: Shakespeare...
0: è stato costruito nel 1900 e la location è spesso affollata con file lunghissime per fare la fotografia a un qualcosa che non esiste, è un personaggio di Shakespeare.
1: Attenzione, fermi, però la foto si fa al balcone, il balcone esiste, che poi è un balcone fatto nel 900, così, approdato, ma quello è turistico, dai.
0: A te ce l'hai un'esperienza che ti ha deluso, che è appena arrivato la prima volta?
1: Io lo ammetto, però è dovuta ad un'altra motivazione, le piramidi.
0: Io sono arrivato deluso.
1: Sì, proprio deluso.
0: Non
1: deluso.
0: Sei primo,
1: Sì, ma anche perché avevo 24 anni, ero facevo il caponave per la Valtura, erano due ragazze di Firenze, due terribili, ma chi me ne fregava a me della piramide? Io volevo tornare e ammetto che è stata ignoranza giovanile, ci tornerei solo per quello, però sono rimasto deluso. L'ho guardato, tutto qua.
0: Lo
1: che
0: chiediamo
1: vergogna.
0: Anche a voi, siete stati da qualche parte, che ne so, avete visto per la prima volta la Torre Eiffel oppure Tower Bridge e vi ha deluso? Fateci sapere, così casomai ci mettiamo sull'alert
1: e chiamiamo quelli del Washington Post, gli facciamo l'elenco
0: 347 490 0042. Un posto stereotipato che quando ci si va lo devi visitare per forza e che va deluso,
1: ecco.
0: Capito?
1: Poi anche quelli dove restate a bocca aperta per la bellezza, la Sirenetta d'Amsterdam, che gioia.

0: Chissà a te che ti alleni da mesi per la prova costume. Farai invidia a tutti in spiaggia. Chissà a te che improvvisi un corso di nuoto per la tua bambina. Perché adora stare in piscina. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non ci credi!
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
16: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere!
0: Kiss.

0: Domenica vai in un posto che so, vai a vedere il Colosseo, ma rimani male, ci rimani deluso perché cosa non è grande come ti aspettavi. Poi c'è la folla, c'è sono quelli che ti vogliono vendere biglietti gratis che poi non sono
1: gratis. Ci sono gladiatori che ti diranno: vuoi fare una foto con noi 20 euro? No, grazie.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Allora, io sono stato deluso da Miami, che in TV la facevano vedere sempre splendida, bellissima, appunto come dite voi, le ragazze che in bikini che vanno sui pattini. Ma niente di tutto questo,
0: no?
2: C'è solo una via principale che è effettivamente molto bella, però il resto sono tutti sobborghi pure un po' malfamati. L'unica cosa che mi è rimasta impressa sono le spiagge, che sono immense, quelle belle.
0: E l'acqua è calda, l'acqua
1: sì, allora vado a Miami perché c'è una spiaggia immensa.
3: Buongiorno Radio X Kids, io vi ascolto sempre. Un posto che mi ha deluso tantissimo ero giovincella quando sono andata a Parigi, il Moulin Rouge. Vedendo il film mi immaginavo il mega mulino, che non c'è stato. Non c'era il mulino, c'era solo un edificio senza mulino.
1: Tra l'altro sono pure cadute
3: film.
1: Le palle per una bufera.
4: A me ad esempio ha molto deluso il Times Square, la piazza, che sembra gigante dai film, dalle riprese, invece è super piccola. Non riesco a capire sinceramente come riescano a fare il Capodanno là, milioni e milioni di persone.
1: milioni è esagerato, però dai.
5: Parto con la mia all'epoca ex moglie fidanzata, Parigi. Arriviamo sotto la Torre Eiffel, tutti quanti, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. Alla fine arrivo alla Nutralicera correndo.
0: No, vabbè, no. La Torre Eiffel quando la vedi comunque ce l'hai un po' di sindrome di Stendhal, dai.
1: Un pochettino sì.
0: Che diavolo.
1: Però un po' di traliccio anche, dai, metà e metà, no? Però Times Square, diciamo che sono i grattacieli che un po' l'aria attufata. Ma anche a me ha fatto lo stesso effetto, cioè me l'immaginavo esagerata.
0: Vabbè, dipende anche da
1: punto
0: dai
1: di vista.
0: Gusti, dai, certo. Intanto preparati,
1: Cosa c'è?
0: Non rimarrai deluso, una bella Dracula.
1: Buona

0: Si sente tanto parlare di questa trecchiola, trecchiola, poi la assaggi e dice sì. Questa è la trecchiola.
1: Ma no, nessuno resta deluso quando la fai assaggiare. Tra l'altro hai forviato tantissimi amici. Quando parla questa canzone dico: Giannini, abbiamo acceso la griglia. Scusate.
0: Però a proposito di cose per cui si rimane delusi, faccio paio con la radioascoltatore di prima che diceva di Miami. Io sì. Mi sono spinto un po' oltre, sono andato sulle alle Key West,
1: sì.
0: Praticamente le isole dove Hemingway, sorseggiando i suoi cocktail, sì, scriveva dei capolavori. Sono stato lì, sì, aspettandomi delle spiagge, che ne so,
1: raccontate
0: equatoriali, e invece alghe da tutte le parti, baretti con musica dalla mattina alla sera, poi gente che vomita a destra e a sinistra, cose, ma sono rimasto molto deluso.
1: Ma sei andato a Key West o a Caivano? Tu, non ho capito. Dove
2: ciao Max e Max, per quanto io adori l'anfiteatro Flavio, affettuosamente chiamato Colosseo, e per alcuni potrebbe risultare all'interno un pochino deludente. Ci sono delle aspettative molto alte.
0: È vero, in realtà.
2: Vi dico, a Roma ci sono tanti luoghi e monumenti molto più iconici, sebbene ovviamente è il simbolo, no, l'anfiteatro.
0: Bravo, bravo.
2: Però sì, ci sono code estenuanti, comincia a essere un pochino stressante.
0: È vero.
2: Un bacio da Bea.
0: Grande Bea, ottima raccomandazione. Brava,
1: ci sta. Dentro un po' sono rimasto deluso anch'io per come è trattato, ma non è che possono allagarlo e far uscire le nave come ai tempi dei romani.
0: Ma perché no?
1: Ottima idea, bravo.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Si è un po' calmata, Beyoncé, da quando ha avuto i gemelli si sono calmati un pochettino.
1: Meno male, ma ci scalmiamo noi. Però nel frattempo arriva lui, arriva Blanco.
0: Ah, Blanco.
1: Chissà se adorava o è rimasto deluso da Los Angeles.
0: Secondo me un po' deluso.
1: Dici?

0: Bianco, Los Angeles, New Kiss, molti sono stati a Los Angeles, sì, me compreso, e sono rimasti male perché, per esempio, Los Angeles, ve lo diciamo, è, sì, è così, non ha un centro, non c'è il centro di Los Angeles, no. Los Angeles è un...
1: Infatti la gente continua a girare intorno a Los Angeles perché non sa dove trovarsi, non, cioè, c'è, ci vediamo in centro, non c'è.
0: E poi se andate all'Hollywood Boulevard, che uno dice, ah, cacchio, vado all'Hollywood a vedere le impronte, oh, cose. Allora, l'Hollywood Boulevard, sì, è una delle cose più deludenti che possiate vedere. Cioè, una strada con i negozietti di calamitine ovunque. Sì. Cioè, gente che ti chiede l'elemosina, carrelli abbandonati, macchine, non macello.
1: Però se vai là e non trovi quelle cose, resti deluso magari. No, ci stava, perché quella delle impronte delle mani, come sono l'Hollywood Boulevard, c'è gente che se le porta da casa. Perché sono,
0: sappiate,
1: sono delusioni.
0: Sappiate che se andate a Los Angeles rischiate di trovare questo. E poi volevo salutare la nostra amica radioascoltatrice che ci è rimasta male perché le abbiamo detto purtroppo che Giulietta è un personaggio letterario, non è mai esistita. Quindi...
1: Si sta ancora piangendo nel messaggio. No, Max, recupera. Stiamo scherzando. È esistita, e si conosce, è sposata.
0: E conosce anche Babbo Natale.
1: Tra l'altro, infatti, si è sposata con Babbo Natale. Non glielo dire a Romeo, eh.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Kiss Kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti.

0: Renzi ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
2: Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche.
4: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: voglio dire.
1: C'è sempre.
0: Cazzo, non te ne voglio dire. Lo dice così e dice proprio.
2: Signore e signori, attenzione a proposito di cose esperienziali da fare. Se non avete avuto la fortuna di aver visto, essere stati lì presenti ad almeno una tappa del Kiss Kiss Way,
0: altro che esperienza,
2: avete la possibilità di poterle rivedere e riviverle in TV, in TV.
0: Goderlo, un evento incredibile dove ci sarà il meglio del meglio. Ma quando, dove e come?
2: Allora, sabato 25 luglio e sabato 1 agosto in diretta su TV 8 Sky e sul canale 158 Kiss Kiss TV alle 21:30, due grandi serate con tutte le esibizioni live degli artisti del Kiss Kiss Way. Ma non basta, perché ci saranno interviste nel backstage, riprese spettacolari con i droni, con la satellite, con
0: Apollo
2: di Piccione,
0: un paio di novità che non possiamo dire purtroppo perché non possiamo spoilerarle,
2: contenuti
0: però,
2: inediti, e soprattutto la possibilità, se l'avete vista, di potervi rivedere, perché ci saranno molte inquadrature sul pubblico e roba
0: perché i protagonisti sono quelli sul palco, ma soprattutto voi che eravate giù,
2: esatto,
0: e noi che saremo davanti alla TV a vederlo.
2: Quindi ripetiamo, sabato 25 luglio e sabato 1 agosto su TV 8 Sky e su canale 158 alle 21:30 Kiss Kiss Way.

questa canzone vuol dire proprio sudore, quindi una canzone che possiamo fare nostra. Inner Circle con Sweat La La La Long dal 1992, il nostro History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie Andrea Cimino. Si va a casa a mangiare una cosa buona? Ma certo, Du Spaghi. Mi lascio con Marco e Raffa anche al 158 della Digitale Terrestre e da Marta. Kiss kiss a tutti, a domani, ciao!

0: pomeriggio, amici che ci seguite come sempre dalle 14 alle 16. Ciao a tutti da Marco e Raff. Inizia una nuova puntata di Daddy Kiss.
1: Sì.
0: Con Anna Chiara Mansino come sempre in redazione, con Giovanni Gioschi e il professor Imperatore, il Matador, in regia. Ma soprattutto Marco, sì, oggi di cosa parliamo?
1: Allora, oggi devi rimanere un attimo concentrato.
0: Ok.
1: Perché è la puntata dedicata proprio ad essere concentrati.
0: Ma non è facile rimanere concentrati oggi con tutte le distrazioni.
1: So, è la giornata dedicata proprio al multitasking. Proprio perché multitasking e concentrazione oggi non vanno di

0: Dicevi che concentrazione e cos'altro non vanno a pari
1: passo. Multitasking.
0: Beh certo, tu immaginati oggi, apri TikTok, vedi una cosa, hai 3 secondi di tempo, poi puoi scrollare e vai avanti.
1: A parte, anche mentre stai facendo un'attività fisica e magari ti distrai, no? Quindi oggi dedichiamo la puntata a questo, iniziamo. Tommaso

0: ascoltare Coca-Cola, il titolo di questa nuova di Tommaso Paradiso, nella musica più bella, pochi minuti dopo le 14. Questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo Marco e Raff e oggi, come dicevamo prima, vogliamo parlare di concentrazione.
1: Sì.
0: Perché c'è anche questo nuovo studio proprio, che poi secondo me, insomma, è una cosa anche un po' vecchia ripresa.
1: Cosa dice questo studio?
0: Che dice che il cinema offre la possibilità, al giorno d'oggi soprattutto, di concentrarci in una sola esperienza senza avere distrazioni.
1: Se ci pensi, tu al cinema non hai la possibilità di mettere in pausa come puoi mettere in pausa un film a casa, come puoi mettere in pausa una serie TV. Al cinema non puoi scrollare, quindi quando sei su TikTok o su Instagram, se una cosa non ti convince, tu tranquillamente scrolli e vedi il prossimo contenuto. No, al cinema invece devi stare lì, devi capire, in un mondo oggi fatto di notifiche, di multitasking, fai quello, fai quello, il cinema comunque resta una grandissima realtà. Andate al cinema, andiamo al cinema, perché resta sempre tra le esperienze più belle da fare. Ho visto Odissei recentemente,
0: che dura 3 ore al cinema, no?
1: Ma sono quindi volate, bellissimo.
0: Esatto, sono volate, però oggi è una cosa a cui prestiamo molta attenzione. Cioè, quanto dura? Vabbè, dai.
1: No, questo è Polifemo che soffre.
0: Ok, quando
1: c'è proprio la scena, è Polifemo.
0: Certo,
1: quando non ci vedo più,
0: infizzano il forcone nell'occhio. Certo, sì, ricordo.
1: Forcone, che sai, la pizza, il coltello, quale forcone?
0: Vabbè, per dire, è una cosa grossa. E detto questo, come per esempio anche il teatro, no? Resta una di quelle poche variabili, poche eccezioni, dove anche lì non possiamo distrarci, perché uno, non possiamo prendere il telefono, due, non possiamo parlare, quindi cinema e teatro, soprattutto in questo, si accomunano, ecco, hanno accomunano la stessa esperienza. E quindi oggi vogliamo parlare di concentrazione, multitasking, perché poi ci sono certe cose come il cinema dove non ti puoi distrarre.

0: Troppi anni okay. da questo pezzo.
1: Ok, ok, perfetto.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. E allora, sì. visto che Marco abbiamo detto che il cinema oggi insieme al teatro offre la possibilità di concentrarsi su una sola esperienza senza distrazioni.
1: Esatto.
0: Perché non chiediamo ai nostri ascoltatori
1: Vai.
0: Qual è l'ultima notifica che vi ha interrotto mentre stavate facendo qualcosa di importante?
1: Ecco, allora adesso vediamo un attimo se ci ricordiamo. Magari stavamo in una riunione, stavamo parlando con qualcuno di importante,
0: stavamo lavorando,
1: magari stavamo al cinema, anche non lo so, dal parrucchiere,
0: dal dentista,
1: mentre stavamo facendo un'altra cosa. Visto che appunto il cellulare è il primo motivo di distrazione, no, la prima fonte proprio di distrazione, vi ricordate l'ultima volta che qualcuno ha interrotto qualcosa mentre stavate facendo qualcos'altro?
0: Tua mamma 10 minuti fa mi ha chiamato. Io ero con
1: in riunione, mettiamola
0: sì.
1: così.
0: No, ero in riunione davvero.
1: Ok.
0: Tua mamma mi chiama e mi dice: Raff, amore, mi puoi per piacere mandare il link? Perché
1: eccetera, eccetera.
0: E okay. io: Elena, sì, però sono in riunione. Ok, allora poi domani mattina parlo, se mi alzo, sì. No, però devi. Però ecco, esatto. ero in riunione, l'ultima notifica l'ho avuta dalla mamma.
1: Perfetto, sì, sì. È una cosa molto importante. Mio cugino, invece, ha l'abilità di chiamarmi sempre nei momenti meno adatti.
0: Chi cugino?
1: Che Francesco.
0: Ok, il migliore, ok.
1: Il mio. Però io ogni volta, cioè proprio un classico, io gli devo dire: ti richiamo tra un attimo. Poi lo chiamo sempre dopo un paio d'ore.
2: Marco,
1: però sì,
2: non fare il cagacazzo.
1: Ha ragione. Non sto facendo nulla.
0: Mamma mia.
1: Sto solo raccontando questa esperienza.
0: Qual è l'ultima notifica che vi ha interrotto mentre stavate facendo qualcosa di importante?

0: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Salve.
0: Allora, io sono stata interrotta da una telefonata di mio figlio in un momento molto importante.
1: Quale?
0: Che non si può specificare perché a quest'ora siamo in fascia protetta.
2: Lo immaginiamo, dai. Ha finito, quindi sì. No, vabbè, lo immaginiamo.
1: Basta
2: dai.
1: Immaginarlo, hai fatto bene a non dircelo, perché poi la radio è bella anche per questo. Tu ci dici le cose e Joschi sta immaginando.
2: È in regia.
1: Barrando gli occhi, vabbè, non sta capendo niente.
2: Lasciamo perdere. Voglio avvisare tutti quelli che magari hanno acceso Radio Kiss Kiss da poco, sono entrati in macchina in questo momento. Il cellulare ci distrae in continuazione, no? Abbiamo detto che il cinema invece resta uno di quei pochi posti in cui non possiamo distrarci. E allora vi abbiamo chiesto anche: ma qual è l'ultima notifica che avete ricevuto che magari vi ha anche distratto da qualcosa?
1: Questa ascoltatrice è l'esempio lampante, Marco. Cioè, lei stava facendo le sue cose col suo fidanzato, col suo marito. Il figlio poi gli manda un messaggio.
2: No,
1: lei
2: la chiama proprio.
1: Si interrompe. Ma secondo me è peggio quando sono genitori. Sei genitore? Stai riuscendo a ritagliarti un po' di intimità?
2: Sì.
1: Tuo figlio bussa alla
2: perché
1: porta.
2: Perché tu facevi così da bambino?
1: Sì, io
2: entravo. Bussavi sempre le
1: perché
2: porte.
1: Perché i miei genitori, io sentivo questo. Dicevo, ma che sta succedendo in camera?
2: E bussavi.
1: Ma sentivo.
2: Non bussare.
1: Sta facendo qualcosa.
2: Non bussare.
1: Poi bussavo e capivo che i miei genitori stavano facendo mio fratellino.
3: Ciao Marco, ciao Raff, schizzo a voi, buona estate. Sì, io vi dico subito, io stavo operando con una tipa e mi ha chiamato mio figlio nel momento proprio.
1: Pure lui.
3: E niente, questo è, mi ha interrotto. Schizzo a voi, una prossima.
1: I figli si fanno e poi i figli ti interrompono.
2: Interrompono, vabbè, dai, allora l'ultima notifica che avete ricevuto che magari, perché no, vi ha anche interrotto qualcosa di importante.
1: Note vocali o messaggi scritti, solo se vi va, al 347 490 0042.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss Kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it. Kiss, kiss.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Kiss, kiss. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss Kiss!

0: Andiamo al telefono da Susie, che vuole partecipare all'argomento del giorno.
1: Va bene.
0: Visto che stiamo parlando di questa notizia che dice che il cinema offre la possibilità di concentrarsi su una sola esperienza senza distrazioni, tranne alla figlia di Susie. Che cosa è successo? Pronto?
2: Pronto, ciao.
1: Eccola, ciao Susie. Tu hai sentito l'argomento di cui stavamo trattando e ti è venuto subito in mente l'episodio che ti è successo ieri. Raccontaci.
2: Esattamente, proprio perché si parlava del cinema. Ieri io stavo a casa, mia figlia stava al cinema. All'improvviso stava guardando l'Odissea, che comunque è un film abbastanza lungo.
0: Bello, l'ho visto anche io.
2: Sì, lo devo vedere anch'io. E praticamente mi manda questo messaggio dicendo che lei deve fare una radiografia al ginocchio.
0: Mentre sta vedendo l'Odissea, scusa, mentre vede l'Odissea.
2: Sì, perché lei sta da un po' di tempo che dice che gli fa male.
0: Ma quello è un film lunghissimo, Susi. 3 ore di film, devi stare concentratissima per capire anche diverse dinamiche.
2: Bravissimo, quindi non mi sembrava il caso.
1: No, ma allora, vorrei spezzare un cotton fioc a favore di Susi.
0: Scusami,
1: di tua figlia Susi. Magari sta...
2: La figlia si chiama Sydney.
1: Si chiama Sydney.
2: Sono io Susi.
1: Ok, seduta al cinema, magari col ginocchio piegato, dopo un po' ha avuto un dolorino e ha detto fammi avvisare la mami, perché qui bisogna fare, secondo me, un'ecografia, mi fa troppo male.
0: La mami però le ha detto, Sydney, vedi il film Odissei.
2: No, io non l'ho proprio risposta.
1: Brava,
2: non mi sembrava il caso.
1: Susi, stata la figlia,
0: prima bellissimo. Di salutarti, giusto per capire, c'è una figlia. Ma tu quanti anni hai?
2: Io 49.
0: Perfetto. E anche oggi una Susi Milf ascolta Kiss Kiss. Ciao Susi.
1: Kiss Kiss a te.
2: Ciao. Ciao, siete fantastici.
1: Sei bellissima.
0: Ciao amore.

0: grande Susie.
1: Grande Susie e la figlia, che appunto si è distratta al cinema per, esatto, per mandare il messaggio alla mamma. E questo però, diciamo, che rende difficile il doppio compito, perché non solo ti distrai, perché in quel momento prendi il telefono, manda il messaggio, pensa a quello che devi scrivere, quindi perdi anche la concentrazione del film, sì. Ma magari in quel momento non sei neanche troppo attento nel scrivere nelle cose giuste che dovresti scrivere.
0: In conclusione, quando si va al cinema cerchiamo di non guardare il cellulare, mettiamo la modalità aereo, godiamoci il film in modo tale che siamo concentrati e capiamo quello che succede nel film.
1: Per chiudere, Raff, gli studiosi infatti ci dicono che una parte dell'attenzione resta ancora agganciata a quello che stavi facendo prima, quindi tu mandi il messaggio: mamma, devo fare l'ecografia al ginocchio. In quel momento non stai pensando più al film, ma anche dopo, per un po' di minuti, continuerai a pensare a quel messaggio.
0: E quindi, se stai vedendo Odissei, vedi Ulisse che soffre il canto delle sirene, anziché pensare al canto delle sirene, pensi: secondo me Ulisse si deve fare la radiografia al ginocchio.
2: Pure. Ragazzi, io non vengo mai interrotto per il semplice motivo che quando non voglio essere disturbato metto la mia cara modalità aereo.
1: Eccola.
2: Benedetta modalità aereo, beato chi l'ha inventata.
0: Certo. La modalità aereo ce la dimentichiamo sempre. Io, secondo me, da saranno 20 anni che ho il cellulare, modalità aereo l'avrò messa 3 volte.
1: Solo?
0: Sì.
1: Neanche in aereo la metti?
0: Vabbè, sì, in aereo sì. Ah, okay.

0: Preparatevi perché tra poco ci saranno i 5 minuti d'amore. Si canta sul 158 con il karaoke. Tutti i pezzi italiani che hanno fatto la storia della musica, stanno facendo la storia della musica. Rap è la storia della musica.
1: Assolutamente, che torna alla radio con questa canzone che parla di due persone che continuano a rincorrersi. Il titolo è Pazzi, stupidi ragazzi.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ci state guardando in televisione, amici che ascoltate Radio Kiss Kiss. Se ci seguite lo sapete che il giovedì dalle 14.45 ci sono i 5 minuti d'amore, 5 minuti di musica italiana.
1: Anche sul 158 Kiss Kiss TV, il canale televisivo di Radio Kiss Kiss, dove appunto possiamo anche fare un po' di karaoke insieme. Quindi, come diciamo ogni giovedì, se volete emozionarvi con noi, se volete cantare a squarciagola, ma soprattutto se volete commentare questi 5 minuti di musica più bella messa insieme proprio per farvi emozionare e anche un po' divertire, commentateli attraverso il nostro numero di WhatsApp.
0: Musica più bella italiana al 347 490 0042. Ricreiamo per favore l'atmosfera negli studi azzurri di Radio Kiss Kiss, perché come diciamo sempre i 5 minuti d'amore
1: creano dipendenza.
0: Iniziamo! Scoppia, scoppia,

0: Questi sono i 5 minuti d'amore.
1: Però ti voglio bene.
0: Ogni giovedì.
1: Ed è stata tutta vita.
2: Fabio Concato.
3: Bestiale.
2: Mamma mia, che hit questa, eh.

0: obiettivo. Detto questo, dobbiamo chiudere Daddy Kiss, visto che mancano 5 minuti alle 4 del pomeriggio.
1: Chi è che ha indovinato la password?
0: 15:55, sentiamo cosa sta arrivando.
2: Biglietteria 5.
3: Accesso negato.
1: No, abbiamo detto che la parola la potete trovare al cinema. Il numero è il numero delle dita delle mani quando salutate qualcuno.
4: La password di oggi potrebbe essere maschera 5.
3: Maschera? Accesso
1: no,
3: negato.
1: Maschera è più una cosa teatrale. Lui intendeva le maschere che si trovano al teatro, no? Che poi sono le hostess. Ti vedo un po' confuso.
0: Ah, scusami, sì, sì, sì. No, io invece stavo immaginando, sai, quando tu vai al cinema c'è un film importante e ti travesti, capito? No. Quindi indossi una maschera. No, tipo, no. Ti ricordi quando uscì Barbie? Noi ci vestimo da Ken.
1: Sì.
0: Questo beh, un po'.
1: Poi mancava la Barbie, però.
0: Vabbè, ho capito. Intanto però noi sì, l'impegno
1: fatto.
0: Ce l'avevamo messo.
5: La password di oggi è proiettore 5.
1: No.
3: Accesso
1: io
3: negato.
1: Vi dico la verità. Ho mollato. Non so qual è la password di oggi.
0: Come da un po' di settimane, voglio dire. Chi è?
6: Moquette 5.
1: È vero, la moquette.
3: Accesso
1: qualcuno
3: negato.
1: Scrive platea 5. No.
3: Accesso
1: è qualcosa
3: negato.
1: Che trovate.
0: Beh, devo dire, tantissimi hanno scritto no. Popcorn 5.
1: No, la trovate al cinema. Cioè,
3: accesso negato.
1: Non è Popcorn 5. È una cosa che si trova solo al cinema. Cioè, è strano che ancora nessuno abbia detto.
0: Beh, però, chi è?
6: La password del giorno è sala
2: 5.
0: Però
3: accesso negato.
0: La password di oggi puoi anche averla in quantità ridotta a casa
1: sì. Ma se tu vai al cinema e vedi il film lo vedi da cosa? Pronto? Chi è?
0: Come ti chiami?
7: Viviana da Reggio Calabria.
1: Ciao, qual è la password di oggi?
7: Schermo 5.
1: Brava Viviana. Hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Sono emozionato.
7: Finalmente.
0: Scusami, da quanto tempo ci stavi provando con la password del giorno?
7: Ogni giorno appena esco dall'ufficio.
1: Dai.
7: Siete sintonizzati in macchina, quindi ogni giorno esco allo stesso
1: questo
7: orario.
1: Questo è il premio per
7: sempre
1: te.
7: Sempre il gioco.
0: A che ora esci dall'ufficio? A che ora esci dall'ufficio?
7: 15:30.
0: Ah, ok, quindi tempo di metterti in macchina e poi infatti al 45
7: esatto,
0: fai
7: esatto.
0: Ascolti Radio Kiss Kiss.
7: Poi accosto subito appena c'è il gioco per
0: brava.
7: Inviare il messaggio.
0: Sei forte. Fai un applauso Gioschi dalla regia a questa ascoltatrice.
1: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16 e Kiss Kiss a te.
7: Grazie a voi per farmi compagnia la mattina quando vado in ufficio e appena esco.
0: Fantastico.
7: Unica radio sintonizzata in macchina.
0: È grande.

0: Kiss giovedì 23.
1: Vabbè, però zio, se non conosci anche il nome del programma, mamma mia.
0: Ho mollato, voglio le vacanze, fammi salutare così oggi tutti quelli che non vedono l'ora di andare in vacanza, che ancora non sono andati in vacanza e sono lì.
1: Siamo
0: che
1: noi.
0: Fremono, fremita, levolo, lo voglio, lo voglio.
1: Ci siamo noi a tenervi compagnia, speriamo almeno di farvi divertire nel primo pomeriggio, di darvi anche, ecco, un attimo di spensieratezza.
0: La flacca dal 97, grazie Gioschi, grazie Anna Chiara, arrivano i corrieri e noi torniamo domani, forse.
1: Da Marco e Raf, kiss kiss a tutti!

0: Molto bene, solo che adesso ero preso da un dubbio. Oggi sono, te lo dico, ti preparo perché saranno tre ore così. Sono un po' cogitabondo, ok? Penso molto.
1: Signori, un alfio leggermente
0: cogitabondo.
1: Allora, quando dico cogito,
0: ergo sum,
1: dico ergo.

0: spectacular anche questa canzone che si chiama Dracula di Team Impala con Jenny su Radio Kiss Kiss all'inizio dei Corrieri Alfio e Ciro.
1: Allora possiamo cominciare subito questa puntata con la giornata mondiale. Non tu sai altro. Che ogni giorno dobbiamo decretare i vincitori?
0: No, che vincitori, dobbiamo istituire una giornata mondiale che Ciro inventa di sana pianta e ce la fa passare per me. Ma sono sempre grandi spunti di riflessione, ammetto, e ti faccio i complimenti.
1: Ti ringrazio,
0: per questo.
1: prego. Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi giovedì 23 luglio, se... 23 luglio, giornata mondiale dei complottisti.
0: Ok,
1: ragazzi,
0: okay.
1: Sono così tanti che meritano anche loro una giornata mondiale.
0: Ah, quindi sei pro?
1: A pro?
0: È una giornata pro, complottisti o contro?
1: Ma diciamo, parliamo di loro, ma poi chi?
0: Sì, ma poi chi se ne frega? Ah, io lo so perché tu hai istituito la giornata mondiale dei complottisti.
1: Perché?
0: Perché tu non ci lo dici, ma io sei uno di loro.
1: Non è vero. No.
0: Vabbè. Allora, il complottista sa di esserlo secondo te?
1: Sì, secondo me sì.
0: Sì? Cioè si definisce complottista?
1: Ma già il fatto che la terra è piatta. Già tu sai.
0: Però
1: che...
0: lui si definisce un complottista o uno normale, gli altri sono, capito?
1: Senti, ma io
0: perché
1: ti
0: nessun
1: devo...
0: pazzo è pazzo se si,
1: ti
0: ci
1: devo
0: si adatta alle sue.
1: Spoilerare una cosa. Una cosa che ho notato, ho scoperto qualche settimana fa.
0: È una cosa che si può dire in radio?
1: Certo che si può dire.
0: Attenzione, fermi.
1: Ma tu sai che Gigi Garretta
0: no!
1: è diventato un complottista?
0: Non ci credo neanche se mi
1: è sempre stato, ma non quando è... mai?
0: Ma scusa, aspetta.
1: Stavamo fuori dal terrazzo.
0: Gigi Garretta, per chi fosse un novizio dei Corrieri di Kiss Kiss, è stato il primo corriere al posto di Alfio accanto a Ciro. Ecco.
1: Comunque, mi sopra il terrazzo
0: sì.
1: ha guardato le scie, no?
0: Sì,
1: degli
0: aerei.
1: E lui diceva che questi ci stanno.
0: Ah, sì.
1: Chissà che ci stanno mettendo. No, è vero. Io pensavo mi stesse prendendo in giro, però poi mi ha convinto.
0: Allora.
1: Ma convinto.
0: Allora, non è che per caso stai complottando contro Gigi
1: Garretta.
0: Non
1: aveva fumato. Almeno non ha fumato.
0: Allora è un complottista. Se non aveva fumato è un complottista.
1: Però, cioè, ma tu ci credi a queste cose? Il fatto delle scie degli aerei.
0: Io credo a tutto quello.
1: Perché l'aereo fa quella scia? Sta buttando qualcosa.
0: Io credo a tutto quello che vedo e che mi viene spiegato in maniera scientifica e razionale e pragmatica. Se vedo le scie ma non so cosa sono, dico solo che sono delle scie. Non dico né che sono buone
1: allora,
0: né che sono cattive.
1: Lui diceva, perciò poi io riflettevo, diceva perché poi alcuni aerei sì e alcuni aerei non fanno le scie.
0: Dipende anche molto dalle condizioni atmosferiche.
1: Allora
0: credo.
1: Se c'è qualcuno all'ascolto che cielo spiega.
0: Perché se no
1: può dicere.
0: Che cielo dice, non cielo dice. Madonna, ma da dove siamo partiti?

0: Come fai a non ballare? Anche le Madonne nelle chiese la ballano questa canzone.
1: Anche loro sono complottiste.
0: No,
1: attenzione.
0: Ma figurati. Allora, ragazzi, come al solito, toccare l'argomento complottismo, soprattutto toccare le credenze di alcuni complottisti, è sempre un po' delicato. Perché
1: vero,
0: poi io mi sono beccato dell'ignorante, che è uno che non si informa.
1: Non hanno torto.
0: Perché...
1: No, comunque è importante ogni tanto attaccare Alfio Battaglia.
0: Sì, io sono d'accordo su questo, però in realtà.
1: No, perché abbiamo parlato di queste scie, no? Le scie degli aerei, che molte persone dicono, ah, perché sono scie chimiche.
0: Esatto, senti
1: ecco.
0: Anche che cosa ci è arrivato.
2: Ciao Corriere Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Oltre ad aver sempre ragione Ciro, in questo caso ha ragione Gigi. Ci spruzzano il diserbante dall'alto. Attenzione ai capelli, Alfio.
0: Ma scusa.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Il diserbante
1: Quindi questo,
0: aiuta le colture.
1: Questo amico dice che spruzzano il diserbante, insomma, dagli aerei, però Ciccio ci scrive, ragazzi, attenzione. Ma quali sostanze chimiche per controllare il clima? Sono scie di condensazione.
0: Esatto.
1: Principalmente vapore acqueo che condensa.
0: Le scie degli aerei, dice Liber Antonio, si formano quando la temperatura è più fredda di quella della Terra. Vuol dire che sopra fa freddo e giù è caldo e vengono chiamate appunto nuvole di condensazione. Adesso... Vabbè, allora, tu credi a quello che vuoi credere. Poi sai come funziona il bias o bias cognitivo? Cioè, tu credi a quello
1: Ma
0: che
1: Ma come
0: vuoi.
1: Dicono i latini, bias condizio quem sem.
0: È sempre. Certo, perché no. Poi, chiudiamo adesso l'argomento, perché sennò vengo linciato a vista e lapidato virtualmente. Va bene
1: e
0: così?
1: Sarebbe un bene.
0: Tra poco rassegnazione, e intanto grande musica su Radio Kiss Kiss.

0: sincronia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Kiss, kiss.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Kiss, kiss.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Kiss, kiss.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Kiss, kiss.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Kiss Kiss.
17: Oh my soul, I'ma love you like you've never been loved before. Oh my soul,
7: la musica più bella, suona solo su Radio

0: Così io entro in media stress mentre chiacchieriamo io e Ciro. Lui mi dice delle cose che io ovviamente non posso ripetere in onda, ma posso dire.
1: Ma l'hai
0: che...
1: sentito?
0: Ma certo che l'ho sentita. Purtroppo l'ho sentita. Bruno Mars,
1: allora, ragazzi, attenzione, dobbiamo entrare nella rassegnata stampa. Se sì. hai la sigla, ti prego, qua di Uber.
0: Ma ti prego,
2: sera, sera, sera, rassegnata stampa.
0: Madonna santa, ma perché?
1: Allora, ragazzi, siamo molto rassegnati per uno chef stellato. Ci sì. troviamo in Corea del Sud.
0: Sì.
1: Stellato, condannato per aver servito formiche. Formiche, ragazzi, un anno di carcere si deve fare questo.
0: Ecco perché, allora parliamone anche in maniera abbastanza legale. Sapete che il motivo della condanna è che in Corea del Sud le formiche non rientrano nelle specie di insetti commestibili o comunque autorizzate al consumo umano, nonostante la tendenza attuale sia che tanti insetti
1: esatto.
0: possono
1: quindi,
0: essere mangiati.
1: Comunque questo ha messo delle formiche per decorare questo dessert. Non solo ha avuto un anno di carcere,
0: sì.
1: ma ha avuto una multa l'equivalente di 12 milioni di euro. Scusa, 12.000 euro, incredibile.
0: Sono 20 milioni di won.
1: 20 milioni di won, circa 12.000 euro.
0: Vabbè, allora, io adesso non so in Corea del Sud quanto sono appassionati loro le multe, però mi sembra anche un po' esagerato, cioè... Le scarti come il prezzemolo, come fai tu col...
1: No, ma che è un casino, perché poi si muovevano sopra la torta, capito? Quindi una sposta, una ritorna.
0: Vero è che ognuno ha i suoi gusti, cioè, guarda che delle volte noi abbiamo cominciato a mangiare delle cose, per esempio, le alghe, ok? Noi
1: le alghe, certo.
0: Vai al sushi, mangi le alghe.
1: Effettivamente, cioè, magari tanti anni fa, dici, ma dove ti
0: capito cosa voglio dire,
1: vabbè,
0: ci siamo
1: le
0: fidati.
1: Alghe, noi siamo proprio forti sulle alghe, cioè, tu hai mai mangiato le zuppulelle da mare?
0: Beh, certo.
1: E le zuppulelle, madre fa certe zuppulelle da mare importanti.
0: Ma io
1: con
0: anche...
1: le alghe che una volta il pescivendolo te le dava, adesso non te le dà più.
0: Ma anche se vai in certi ristoranti, il katsuobushi, tu l'hai mai mangiato?
1: Katsuobushi, tu mangio sempre.

0: Così Samber chiude questo pezzo che si intitola My Body Is Ready su Radio Dischis.
1: Lavora di mente.
0: Allora, chi è?
1: No, scusa, ma fai stavo riferimento rispondendo a Pasquale.
0: Che è successo? Che ha detto
1: niente,
0: Pasquale?
1: Una cosa per te. Allora, attenzione, adesso il programma si fa pruriginoso.
0: Addirittura, beh, come tante volte succede, solo che tu sai che la classe, il savoir faire dei corrieri di Kiss Kiss, no? Perché non lavoriamo solo di mente, ma anche di raffineria.
1: Sì, raffineria.
0: Così, proprio di industria siderurgica. Noi ci andremo un pro con i piedi di piombo.
1: Allora, mi raccomando, ragazzi, ci trasferiamo a Rimini.
0: Sì. Ah, così proprio mi volevo.
2: Voglia di correre.
0: Se andiamo nella notizia, scusami.
1: Allora, niente, che è successo a Rimini durante un momento di del bagno, un momento di fare il bagno a Rimini.
0: Un momento di mare, di relax, ok.
1: Una coppia ha iniziato a fare le zozzerie in acqua.
0: Ah, vedi?
1: Ah, però c'era il tramonto.
0: È bello.
1: C'era una bella situazione, il mare calmo. E niente, che praticamente sono stati capitati, acchiappati.
0: Sì, allora, in realtà, se uno pensa alla scena, no? Dice, abbiamo fatto l'amore in mare al tramonto. È tutto molto romantico se sei su un'isola deserta, se non ti vede nessuno. In realtà c'erano altri bagnanti ancora sulla spiaggia, forse anche presenza dei minori, motivo per cui questa coppia è stata denunciata e rischia fino a 30.000 euro di multa.
1: Però è vergognoso, cioè, stiamo parlando di una cosa bella. Qua ci hanno sempre insegnato a non fare la guerra, fare l'amore, io faccio l'amore e tu mi fai 30.000 euro di multa.
0: E invece poi chi fa la guerra invece diventa capo di Stato, capisci?
1: Bravo,
0: Dove abbiamo sbagliato. Fate capo di Stato chi fa l'amore in mare, ecco che potrebbe essere. Però la verità è che se noi abbiamo il dogma secondo il quale in luogo pubblico certe intimità non sono concesse, e non lo puoi fare.
1: Ma addirittura attenzione, io leggo che potrebbe avere una rilevanza anche penale.
0: Sì, se c'è la presenza dei minori, sì. Certo.
1: Capito, ma io per fare una chiandellina, cioè devo andare.
0: Non dire che
1: ecco, giusto.
0: È penale.
1: Perciò è penale.
0: È penale.
1: Ha ragione. Grazie Pasquale.
0: Ai ai ai. Se lo baciami.
1: Però bello sto pezzo. Io ci rimango male quando diciamo ste notizie.
0: Io ci rimango male.
1: Tu te ne devi andare adesso. Ne devi andare adesso.
0: No, non me ne posso andare perché c'è la novità su Radio Kiss Kiss. Vieni qua, vabbè, lo dico da solo. Alex Warren, la nuova che state per ascoltare nella musica più bella è Passenger.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Kiss, kiss.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
13: Kiss, kiss.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: portami il finale, ti prego.
1: C'è Lady Gaga, c'è il Benignato.
0: Esatto, esattamente così. Allora, Lady Gaga con Doichi Runaway. Allora, io ho paura di quello che stiamo per proporre.
1: Ma no, perché comunque sono cose naturali, sono cose che possono succedere e devono succedere.
0: Abbiamo parlato di una coppia che ha fatto l'amore in mare a Rimini, davanti ad altri bagnanti al tramonto, e si è beccata una multa, o comunque è stata denunciata, per cui si potrebbe beccare una multa fino a 30.000 euro per atti osceni in luogo pubblico.
1: Allora, al di là degli atti osceni in luogo pubblico, abbassiamo un attimo il livello.
0: Ok,
1: quindi la domanda la rivolgo a te.
0: Sì. Perché c'è se stato... si parla di me dobbiamo abbassare le modestie sessuali.
1: Un momento di passione che ti è venuto in un posto particolare?
0: Nel senso.
1: Allora. Non consueto, ecco.
0: Ah, ok. In un posto, diciamo, un po' fuori luogo. Sì.
1: Perché dire sì. È una casa.
0: No, in ascensore, sulla lavatrice, quelle robe lì. No. No, in realtà non, ovviamente noi stiamo parlando di cose di livello un po' più basso rispetto al fare l'amore. Stiamo parlando di un momento focoso.
1: Può essere un momento focoso, può essere fare l'amore, ma anche darsi un bacio di un livello.
0: Di quelli appassionati.
1: Importante. Cioè, una sì. Botta di rapo. Ecco, lo possiamo
0: esatto.
1: Dire?
0: Sì, mi è capitato in un posto forse inopportuno, ma comunque tanto bello, che è la parte più alta della Tour Eiffel.
1: Ma tu che stai dicendo?
2: Sì. È un poco strano.
1: Non è strano. Lo dice pure mia madre.
0: A Parigi, la città degli innamorati, mi è capitato. E
1: sulla Torre Eiffel?
0: Sulla Tour Eiffel, tra l'altro.
1: Esibizionista.
0: Se ci siete stati, se vi è capitato di andarci, sapete anche che in determinate condizioni atmosferiche c'è un vento incredibile.
1: È vero.
0: Ti scompiglia i capelli.
1: Sì,
0: e ti scompiglia l'ormone.
3: L'ormone. Devo spingere.
0: No, Peppe, stai lontano da me in questi casi.
1: Ma per piacere.
0: Scusa.
1: Dai, devi stare attento a mio padre che spinge.
0: Ma tu che invece pontifichi dal pulpito, voglio sapere se ti è capitato un momento focoso in un luogo non preposto.
1: Tu dove sei stato? Sulla Torre Eiffel?
0: Sì.
1: Io sulla piramide di Cheope. La punta però, ero seduto.
0: Più focoso di così. No, dai, serio.
1: Ci devo ragionare, ci devo pensare.
0: Perché sono troppi o perché sono talmente pochi?
1: No, perché devo trovare quello più particolare. Cioè, mi è successo, io l'ho sempre detto, nella sala operatoria. In una sala operatoria mi è venuto a me la situazione. Cioè, ho fatto le zuzzerie nella sala operatoria.
0: Forse l'avevi già raccontato.
1: Sì, questo sì.
0: In onda, e forse ti avevo anche detto, forse non è il caso di raccontarlo.
1: Ho capito, scusa, ma fai la domanda, lo dico.
0: Vabbè, lo vogliamo chiedere anche a chi ci sta ascoltando.
1: Certo.
0: 347-490-0042, momenti focosi in luoghi particolari. Raccontatecelo con un vocale.
3: Saluta mamma.

E non sei la prima e non sarai l'ultima, baby. I just want to make love to you. Che bello il mondo dei sogni. Si può sempre giocare. Perché nel Luna Park, nel conduttore radiofonico, c'è anche, su una canzone bellissima di Etta James, fare il figo quando sei il più semplice nella vita di tutti i giorni. E questa è la bellezza del nostro lavoro. Facciamo l'amore con la musica, scorre il film della vostra vita quando scatta Io, tu e Kiss Kiss. Un bacio a Rita, che torna domani alle 19. Marco dentro a un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto. Si può andare in città, ma anche in automobile, qualsiasi mezzo di trasporto, con Radio Kiss Kiss e con la nostra comitiva fino alla mezzanotte. Si parte con Bruno Mars. Questa è On My

direttamente dalla mia anima e da tutta Radio Kiss Kiss. Buona serata amici, che bello essere accolto così al 347 490 0042. Stefano, buonasera, lieto di sentirti, sei un grande, ma sono piccolo rispetto alla vostra grandezza. Ciao Stefano, che piacere tornare a casa e sentire Radio Kiss Kiss. Sarà un piacere questo giovedì sera offrirvi nel menù di Io, Tu e Kiss Kiss anche le meteore musicali, cioè artisti o band che hanno caratterizzato la loro intera carriera sul successo di un unico esclusivo singolo. Vi porto direttamente nel 1984, esattamente 42 anni fa. C'era un po' di musica cool alla radio, cioè musica un po' più fighetta. Arrivava Sade, Cosmute Operator, ma arrivava questo signore divertentissimo che aveva una cultura musicale immensa. Il suo nome Malbianco, cantante e produttore. Chiamò una cantante polacca per metterla al centro del progetto intitolato Sneaking Out the Backdoor. E prima, nel backstage del programma, dicevo alla regia, quando eravamo ragazzini e annunciavamo Beja Trzetr Zeleska, e Trzetr Zeleska è tutto attaccato, saltavano dentiere che non avevi perché eri un ragazzino e facevi la radio. Il disco ebbe un successo pazzesco, ne potrei parlare per ore, però sono quelle meteore che riconosci solo esclusivamente ascoltandole. Prego. E poi c'era l'urlo iniziale, senti qua.

Nati da Mark Ridley, si faceva chiamare Mark Bianco perché adorava le spie dei film anni 60 e ogni spia si chiamava Matt, a seconda della conoscenza musicale del leader simpaticissimo dei Mark Bianco, con la voce di Bejat Zet Zelesca, oggi la posso annunciare con una certa disinvoltura rispetto agli esordi. Mamma mia Stefano, che ricordi sbloccati, avevo 19 anni, saluto Maria Grazia, si aggiunge Debora, ciao Stefano, piacere ascoltare. Stiamo in ferie in Calabria stasera, direzione Crotone, viva l'estate, la musica di Radio Kiss Kiss, tutti i one shot o anche le canzoni che si sono subito identificate con l'intera carriera di un artista. Parlare di Frankie High Energy non si parla di un personaggio meteora, tutt'altro, una serie di dischi imperdibili, però sicuramente ogni volta che si pensa a lui si pensa al 1997, con Riccardo Sinigallia, un video in macchina in un taxi piuttosto improbabile in una Roma di notte, e poi c'era questo capolavoro che lo ha identificato per tutta la sua carriera. Sono intorno a noi, mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse, senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltro, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi, se i primi sono irraggiungibili, sono tanti, arroganti coi più deboli, Zerbini coi potenti, testo diventato inno, in io, tu e Kiss Kiss, Frankie High Energy.

Per Frankie Aya, Energy MC, all'epoca aggiungeva anche MC, poi lo tolse 1997, poi arrivò anche E faccio la mia cosa nella casa, piuttosto che Faida, insomma inni del rap old school, le radici. Per tutti gli appassionati suggerisco anche un testo scritto da Frankie Aya qualche anno fa, ne parlammo proprio qui a Radio Kiss Kiss, una sorta di mini enciclopedia della musica rap in Italia. Poi lui è stato così bravo da collaborare con tutto il mondo del pop, con Fiorella Mannoia, con Daniela Silvestri, con Giorgia, con Simone Cristicchi, con Roy Paci, con Pacifico, con Niccolò Fabi, e ha supportato dal vivo i live di David Bowie e dei Beastie Boys. Insomma, un curriculum vitae niente male, canzone iconica per eccellenza che abbiamo ritrovato nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss. Tornando alle meteore nel senso letterale del termine, personaggio giamaicano troppo forte, naturalmente i dreadlocks, e poi all'interno del suo unico pezzo hit del 1989 anche il ritornello You are my sunshine, my only sunshine, canzone che poi ritorna in parecchi ritornelli, non soltanto dancehall o ragamuffin style. Il suo nome Papa Whitney, vediamo se ricordi questa, lancio il guanto della sfida agli ascoltatori della comitiva. Hai per caso questo 45 giri a casa o riconosci la canzone della quale ho appena parlato prima del ritornello dell'ascolto? Ti aspetto. Ruzzi e Mbuzzi in Io, Tu.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
5: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Quando c'è la fila al casello e tu dici si muove, finalmente si muove, può essere utilizzata per varie situazioni di vita e ci sa fare Lorenzo Giovanotti a raccontare l'estate insieme ad Alfa. Prima abbiamo ascoltato un po' di one shot, tra i quali Papa Winnie con Ruzzi e Bupsi, e saluto Maria Grazia che scrive: non ci crederai mai, ma ci ballavamo il limbo in spiaggia alle Maldive in viaggio di nozze. Come vedi, io tu e Kiss Kiss sblocca un po' di ricordi. Oggi giornata data importantissima per la musica italiana ma mondiale. 23 luglio Edoardo Bennato compie 80 anni, nasce a Napoli nel 1946 e tra i tanti record fu il primo artista italiano a registrare un'affluenza di più di 70.000 spettatori allo stadio di San Siro a Milano. Poi capace di realizzare due album di inediti pubblicati simultaneamente e nella stessa settimana due album di Bennato direttamente al numero 1 e alla numero 2 degli LP, si chiamavano così, si chiamano tuttora, più venduti in Italia, e tanti ricordi.

Ha trattato dei temi nei suoi testi assolutamente prima di chiunque altro. Le sue canzoni anche degli anni 70, degli anni 80 hanno un passaggio testuale molto molto attuale. Poi legato allo sport, il duetto con Edoardo Bennato di Gianna Nannini per Un'estate italiana, ma anche Gol, il titolo della canzone inedita scritta da Bennato, che fu colonna sonora della Domenica Sportiva, Ok Italia, Peter Pan, e poi un personaggio che potrebbe scrivere milioni di testi, non solo musicali. Shakira.

0: È successo davvero, è passato un altro codice loco, tutte le info kisskis.it, non solo la versione da ascoltare abitualmente di Loco Contigo di Gordo, ma c'è qualcuno che ha parlato e ha detto cose importanti. Questo ti permetterà, componendo il puzzle di tutti i codici loco, di essere con noi a Ibiza. Hai sentito bene, il nostro ospite di Radio Kisskis per il closing party dell'artista che ci fa stare bene e ci fa impazzire di gioia. Uno dei tanti esempi di come Radio Kisskis non vi abbandona mai e vi regala sempre delle grandi opportunità. Intanto di regali veramente singolari per celebrare imprese sportive ne abbiamo visti veramente tanti nel corso della storia. Alla lunga lista si aggiunge nuovamente quella che ormai è diventata una tradizione nella provincia di Siviglia in Spagna. Con la vittoria dei mondiali 2026, due stelle delle Furie Rosse sono state omaggiate con dei pomodori. Tanti pomodori, per la precisione una somma equivalente al loro peso corporeo. Si tratta di Fabian Ruiz e di Gavi, i quali hanno ricevuto come dono rispettivamente 84 kg e mezzo e 68 kg e mezzo di frutti della pianta del pomodoro. Le conserve sono assicurate.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Dopo domani sera 21:30 non prendete impegni, c'è su TV8 il Kiss Kiss Way, 4 tappe incredibili dal vivo e davvero degli speciali da non perdere. Il primo proprio il 25 luglio. Ha cantato con noi durante il Kiss Kiss Way anche Lorenzo Lupo e questa è la sua nuova, si chiama Niente.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Kiss, kiss.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza.
14: Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
11: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Kiss, kiss.
0: La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Questa volta non ci sono Ronaldo e Ronaldinho come all'All Time, che è stato lo spettacolo musicale all'interno di un evento sportivo più visto nella storia di tutti i tempi. Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love all'interno di O2 e Kiss Kiss. Esattamente oggi 15 anni senza Amy Winehouse.

Nata nel 1983, 15 anni fa, apprendemmo la notizia tristissima e tragica della sua scomparsa. È stata una delle cantautrici britanniche più influenti, iconiche. Del XXI secolo, dotata di una voce straordinaria, avete sentito un pezzettino al suo tormentone intitolato Rehab, profonda, ricca di sfumature anche soul e jazz, ha ridefinito il panorama della musica pop globale. Davvero un'artista maledetta, ancora per lei la legge del 27, come tantissimi altri artisti come Kurt Cobain. Ci manca tantissimo il suo talento e oggi la ricordiamo con un pizzico di commozione, anche con un più spontaneo mannaggia però rispetto alla vita che conduceva, oltre una sala di registrazione, il palco e tante ansie sopraggiunte, chissà per quali compagnie o per scelte personali, personaggio indimenticabile, ma tutto tondo. Ora ritroviamo Leona Lewis, quella di

Dentro ai tuoi occhi, Cavana, e non ritornerai. Questo è un testo autentico. Qualche minuto fa ho chiesto all'intelligenza artificiale: fammi il testo inedito di un tormentone estivo. Viene fuori un titolo, Mojito e Wi-Fi, e recita così: scarpe aperte, sabbia sotto i piedi, la città è lontana, non ci credo. Telefono in tasca, ma lo spengo. Voglio solo il mare che respiro, un taxi che corre sulla costa, la tua mano fredda che si sposta sopra la mia pelle che già scotta, questa notte un treno che non frena. Poi c'è il ritornello, sotto questo sole di carta velina beviamo un mojito fino alla mattina. Vorrei gli autori originali, dai, un po' meglio anche. Mojito e Wi-Fi, intelligenza artificiale.

0: 2020, questa la facevo ballare dal mixer di casa perché non si poteva uscire, c'erano le famose dirette Instagram infinite per ammazzare il tempo. Il primo rapper della storia, e qui entriamo nel 1980, che ottenne un contratto discografico qualche anno prima, ma arrivò al successo con The Breaks. From Brooklyn, New York, Curtis Blow, clap your hands everybody, if you got what it takes, cause a Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks, le vere radici della musica hip hop, e questa la nostra storia.
1: Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La notte vola.
1: Yo everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.